Porto. Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao a tutti, sono Ultimo. Un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a...

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme. E l'accompagnarono a

C'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: È un po' di...

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

condividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Bam bam, bambina.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno.

0: Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Radio Italia, solo musica italiana.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
0: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Deghi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi deghi solo cliccare.
10: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Deghi stare tranquillo perché...

0: coraggio è quello giusto.
1: E devi essere soddisfatto, perché Deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
2: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho

0: previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi. Il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, raramente associati a rovesci. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, sono troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostem.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base a...

0: La COP sei tu.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon giovedì 9 luglio 2026. Eccola qua. Non ha voluto aspettare, non ha voluto attendere di arrivare alla clinica di Sassari, ha scelto di venire al mondo sull'elicottero del 118 che stava trasportando la sua mamma. È una bimba di origine maghrebina, è nata pochi stati prima del decollo dell'elicottero. La madre si trovava ospite di un centro di accoglienza. I soccorsi, l'equipe dell'intervento, le condizioni di salute sono buone, entrambe stanno bene. A Latina, 16 anni di gabbio per omicidio volontario con dolo per l'imprenditore Lovato che ha provocato questa terribile vicenda. Ha abbandonato l'indiano Singh in mezzo alla strada col braccio amputato lì vicino. Una vicenda orrenda e terribile. Un panorama di inciviltà, quello del caporalato. Premio Strega ha vinto Michele Mari con I convitati di pietra. Prima il casotto, poi ecco il lotto. Entra nel Duomo di Napoli, prende la mitria di San Gennaro. Poi è stato raggiunto un 43enne straniero e il cittadino dovrà rispondere di tentato furto aggravato. I devoti del santo sono stati rassicurati e quindi, come accade spesso colà, si è subito scatenata la corsa al lotto, ma anche in altre parti. Nuovi potenti attacchi contro l'Iran da parte degli americani, che annuncia ritorsioni. Altro che tregua, altro che pace. La Meloni ha incontrato Zelensky a margine del vertice NATO, Palazzo Chigi spiega, ribadito il fermo impegno dell'Italia a fianco dell'Ucraina. Gelo con Talcun, pedopornografia, maxi operazione con perquisizione a Catania e in altre 16 città, 30 gli indagati, 7 le persone arrestate. Arresti domiciliari con le accuse di truffa ed evasione fiscale per il giornalista e leader di Popolo Famiglia Mario Adinolfi. La fabbrica di fuochi d'artificio, una forte esplosione a Sant'Anatolia di Borgorose, Arieti, ha provocato la morte di 2 persone. Trump e Zelensky danno, il tycoon ha dato l'ok al leader dell'Ucraina a produrre i Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli. Traduzione, arrangiatevi. Lo svapo alla marijuana e biscotti che nascondono droga. Sequestro a Napoli. Fuggi fuggi dei birbaccioni a Porta Capuana dopo gli alert anche via web. Le sigarette elettriche, le cosiddette svapo, contenente marijuana al 100%. E biscotti croccanti fuori, morbidi dentro, ma con un cuore di crema alle nocciole che però contenevano droga. Oh, ne pensano di tutti i colori, Dice Valeria Bruni Tedeschi. La lite con Micaela Ramazzotti? Ma quando la rivedrò chiariremo, oppure no. Valeria Bruni Tedeschi, e chi se ne frega di quello che farà. Lo sport, il tennis, catastrofe a Wimbledon, fuori Cobolli, fuori la Paolini, però c'è lui, c'è Jannik Sinner, il numero uno al mondo, domani se la vede in un classicone con Djokovic. Calci mondiali, si comincia con i quarti, oggi c'è Marocco contro Francia. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. Nel Molise, sulla statale 85 Venafrana, lavori di manutenzione dopo Presenzano e prima di Venafro. In Sicilia, sulla statale 117 bis centrale Sicula, lavori di manutenzione dopo Sant'Anna, statale 561 Pergusina e prima dell'incrocio Benesiti, strada statale 122 Agrigentina. In Sardegna, sulla statale 442 di Laconie di Uras, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio a Solo e prima dell'incrocio Ales. Nel Piemonte, statale 33 del Sempione, incidente a catena sull'incrocio di Baveno. Basilicata ha 2 autostrada del Mediterraneo, corsia chiusa, ci sono lavori di manutenzione prima di Lago Negro Nord Maratea e dopo lo svincolo di Bonabitacolo Padula, direzione allacciamento Fisciano A30.

0: Cucina Piemonte, sulla statale 631 di Valle Cannobina, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Cannobbio, strada statale 34 del Lago Maggiore, prima dell'incrocio di Orasso. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: cuoricini,
1: cuoricini.
0: Buongiorno, buongiorno piccolini, è già Gio,
1: è già Gio,
0: non te lo volevo dire, ma
1: è già giovedì,
0: è già giovedì. Buongiorno, buongiorno piccolini, come la va, come la vedete?
1: Oggi questo... giovedì 9 luglio.
0: No, 9 luglio, 9 luglio.
1: 9 luglio.
0: È vero, se ti sento un po' lontano.
1: Sì,
0: sento un po'
1: sì,
0: lontano.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è da girare il microfono, è una cosa semplicissima.
1: Dici, ah, è vero.
0: Va bene, ma vieni qui con me.
1: Aspetta, vengo qua.
0: Ecco,
1: mi sa che è Cicci che lo ha, mi ha fatto uno scherzo. Buongiorno, comunque è già giovedì 9 luglio. Come la va? Come la vedete?
0: Ormai siamo agli sgoccioli.
1: Si sente, siamo davvero.
0: Perché il 31 sarà l'ultima puntata delle buone nuove della stagione. Poi ci sarà uno stacco, una breve vacanza.
1: Sì, poi ritorneremo
0: il 31 agosto.
1: Il 31 di agosto con la nuova stagione delle buone nuove.
0: Salutiamo in regia Max Pierucci, Paolo Guarnieri.
1: Buongiorno ragazzi.
0: C'è anche il nostro notaio Cristian Lavezzoli.
1: Sì, è già pronto, eccolo.
0: È già pronto anche lui con la...

0: all'ascolto.
1: È vero, ma sono anch'io.
0: Roberto,
1: a fare gli auguri a tutti quanti. Ho per voi una frase di Albert Jacquard.
2: Come?
1: Albert Jacquard.
2: Albert Jacquard.
1: Si può insegnare a un computer a dire ti amo, ma non gli si può insegnare ad amare.
2: È vero, quando Radio Italia è solo musica italiana, sono le 7:01.
3: Ciao piccolo.

0: Riccione!
1: Tutti a Riccione!
0: The giornalisti a Radio Italia, solo musica italiana. C'è stata la pausa dei mondiali ieri.
1: Si è sentita.
0: Si è sentita. No, non me ne sono accorto in realtà.
1: No, perché è mancata una partita. Una partita
0: ormai
1: serale.
0: Siamo abitudinari e c'è sempre una partita da vedere.
1: Infatti.
0: Vabbè, e torna questa sera, tornano le partite con i quarti di finale.
1: Francia-Marocco.
0: Francia-Marocco, una bella partita.
2: Che partita, Yamal!
1: No, non c'è Yamal, Yamal gioca
0: nella Spagna. Avrebbe potuto giocare nel Marocco. Perché è marocchino lui d'origine.
1: L'avrebbero voluto, infatti. Però vabbè, gioca nella Spagna.
0: C'hanno comunque Hakimi su quella fascia.
1: Sì, che è ex interista. Esatto. Che è molto molto forte.
0: Va bene. Ma non si fermano le polemiche dei mondiali sulle presunte partite falsate. Infatti, dopo il caso del giocatore degli Stati Uniti Balogun e della sospensione della sua squalifica, pare dopo una telefonata di Trump a Infantino, è intervenuto l'ex arbitro Cesari dichiarando che ci sarebbero state decisioni arbitrali sospette. Ma anche certo. In Argentina e Egitto.
2: Certo,
0: insomma,
2: sono state delle cose veramente, sono Cesari, c'era un calcio di gol, ma sono
0: insomma un mondiale su cui ci sarà molto da discutere, e scommetto che starà già discutendo anche Bruno Vespa in qualche suo speciale di Porta a Porta. Max, proviamo a chiamare Vespa?
3: Sì, ma no, non è in vacanza.
0: No, mi sa che c'è, proviamo. Buonasera, anzi, lei dice sempre buonasera.
2: Buonasera.
0: Ecco.
2: Buonasera, grazie, buonasera. Beh, certo, non potevamo, scusate un attimo.
0: Sì, è altissimo.
2: Non potevamo esimerci dal trattare il tema mondiali, e lo faremo come al solito con grandi ospiti e il nostro immancabile plastico che ci aiuterà a capire meglio cosa sta succedendo oltreoceano.
0: Bene, bene. E il plastico di cosa?
2: Il plastico dell'oltreoceano.
0: Ma che c'entra il plastico dell'oltreoceano?
3: E poi come sarà mai fatto?
2: Allora, in realtà non è neanche un plastico. La produzione ha finito i soldi e per raffigurare l'oceano ho dovuto portare il mio acquario da casa.
0: Va bene, Vespa. Ecco. Immagino che parlerete più che altro dei mondiali e di quello,
2: certo,
0: che sta succedendo. Possiamo sapere chi sarà hanno i suoi ospiti?
2: Sì, no, beh, grazie. Beh, intanto. Sì, no, beh, intanto ci sono io. Salve, sono il Massimo Moratti.
0: Dottor Moratti.
2: Sì, grazie. Sì, no, certo, sono situazioni e momenti che devo dire ricordano molto i tempi di Calciopoli, di Seccarini, Ronaldo, Giuliano, insomma, scudetto rubato, scudetto di cartone, Moggi e quant'altro.
0: Insomma, vecchia storia.
2: Basta, Massimo. Ma scusa, dici sempre le stesse cose da anni. Sembra che io sia l'unico colpevole.
0: Luciano Moggi.
2: C'è anche lui. Scusate un attimo, scusatemi, lo so che siamo in diretta, ma ho una telefonata, scusate.
0: Okay, sì, prego.
2: Sì, pronto? Sì, ho capito. Sì, ma è facile. Allora, basta dare due giri di chiave. Adesso comunque ti mando un messaggino con le istruzioni. Ciao.
0: Scusi, Moggi, possiamo sapere con chi stava parlando al telefono?
2: Sì, in pratica, scusate, ma era il presidente Trump che voleva sapere come chiudere un arbitro negli spogliatoi.
0: No!
4: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Yax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza.

quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti, Ardo Italia, solo musica italiana. E andiamo a leggere i vostri messaggi che ci state inviando al 331-995-0095. Sono tanti, come questo.
1: Ciao piccolini, oggi vorrei fare gli auguri di buon compleanno al mio amore Hermes, che ne compie 60. Stai tranquillo, 60 è solo un numero. L'importante è sentirsi giovani. Auguri dalla tua Fritz.
0: Auguri Hermes. Buongiorno piccolini, ci potete salutare? Sono Carmen da Trento, sono in viaggio verso il mare di Igea Marina con Giuseppe, Angelica e Lev e con il piccolo Raiden in pancia. Un saluto e un abbraccio da parte nostra e buon viaggio, buone vacanze ragazzi.
1: Buongiorno a tutti da Giuseppe di Vallelunga, Pratameno, Caltanissetta.

0: grazie per la vostra compagnia di tutti i giorni. Qui ci sono 19 gradi. Un saluto a mia moglie Francesca e ditele che le amo, che la amo.
1: Va ciao bene, Francesca,
0: abbiamo detto.
1: Ciao. Ciao bella gente, ciao bella gente di Radio Italia, solo musica italiana, buon caldo a tutti, grazie. Oggi è il compleanno di mio cugino e vorrei fargli arrivare gli auguri per radio dicendogli che gli anni passano ma lui rimane sempre una persona importante per me e che gli voglio bene. Potete aiutarmi a farlo sorridere con questo messaggio? Lui si chiama Francesco Massimo ma tutti lo chiamano Massimo. Da sua cugina Cinzia, grazie infinite, un abbraccio. Francesco Massimo, anzi Massimo. Augur!

0: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 12.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
12: È arrivata la compilation più calda

0: CD con 32 canzoni. Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Yahoo! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
9: Piacere, Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cabana.
1: Cabana.
0: Irama. A Radio Italia solo musica italiana.
1: Irama, Irama. Sono le 7:34, cari piccolini. Buongiorno, buongiorno. E
0: come la va? Come la vedete?
1: La va bene, la va bene.
0: La va bene.
1: C'è una notizia che arriva dall'Inghilterra.
0: Sì, oggi
1: Harry oggi è a Londra senza Meghan e i figli. Re Carlo spazientito per cambi idea su alloggio.
0: È spazientito, quindi
1: si è un po' spazientito, quindi noi ne vorremmo sapere di più collegandoci con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia solo musica italiana. Sì, sono a Londra.
1: Ecco, naturalmente sei a Londra.
2: Che vuol dire?
1: Re Carlo.
2: Carlo.
3: Scusate, ma stavo leggendo i giornali.
1: No. Sì, anche lei.
3: Ciao, leggo, salta l'invito a Harry a Buckingham Palace. Torna il gelo in casa Windsor.
1: Windsor.
3: Oh, torna il gelo, un po' di fresco. Finalmente.
1: Ma non in quel senso, come sta?
3: No, c'è stato un equivoco, perché Harry voleva venire qui ad alloggiare a Buckingham Palace, sì. Ma io gli ho detto che il palazzo non è un albergo.
2: Beh, non è che, vabbè, sì.
3: E allora gli ho proposto un appartamento, sì, a Sandringham.
1: No.
3: Sandringham.
1: Ma perché?
3: A Sandringham con modica cifra di 3.000 euro.

0: di Norvegia,
1: sì.
0: Ho saputo che si sono beccati una bella influenza i norvegesi.
1: Sì, hanno anche un po' di tosse, sua maestà.
0: Infatti pensate che ieri Holland, con uno starnuto in America, ha mandato in frantumi i vetri delle finestre qui a Buckingham Palace.
2: No.

0: perdono. Oh, oh. Tiziano Ferro e Lazza. Scusa. A Radio Italia, solo musica italiana. 331-995-0095. Sì. I nostri messaggi, come questo di Tonino da Sesto San Giovanni. Potete dire a mia moglie Marina che la amo da morire. Un abbraccio, Tonino, e un abbraccio anche a tua moglie Marina.
1: Ciao Tonino, ciao Marina, buongiorno grandi piccolini. Addirittura potete far fare gli auguri di buon compleanno dal nostro Sinner a mio figlio Giuseppe, sono 22. Tanto amore e orgoglio per te da mamma Graziella, babbo Omar, Rita e Dario, sorella e fratellino. Un grazie a voi perché fate sempre parte dei nostri bei momenti. Grazie.
0: Grazie, grazie.
1: La cosa
0: grazie.
1: La ricambia anche voi fate parte dei nostri
0: Proviamo
1: bei momenti.
0: Proviamo a collegarci con Wimbledon se Sinner ha sentito il messaggio.
1: Yannick.
2: Buongiorno a tutti.
1: Oh, buongiorno anche a te.
0: Vuoi unirti agli auguri a
2: sì,
0: Giuseppe?
2: Volentieri, tanti auguri Giuseppe per i 22 anni. Credo che lui giochi a tennis.
0: Probabile
2: che giochi a tennis, quindi può essere. Ci vedremo in campen.
0: Va bene.
1: Certo.
0: Prossimo incontro Sinner Giuseppe.
2: Dai. Magari.
1: Va bene. Sarebbe bello.
0: Ciao Yannick.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Allora, ci siete?
5: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo.

0: casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.

0: 5%. Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Nel Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: Si muove, guarda
1: Alfa
0: come si muove.
1: E Giova.
0: Si muove, si muove, si muove.
1: Buon vento anche a Michele da Cerignola che oggi festeggia l'anniversario di matrimonio con la moglie Pina e la ama tantissimo. Buon vento, tanti auguri.
0: Buon anniversario. Ciao piccolini, noi stiamo andando al mare, una gita di un giorno per provare a realizzare un sogno. Se tutto andrà bene, si lascerà la Lombardia per andare a vivere in Liguria. Vi ascoltiamo come sempre e siamo sempre sintonizzati su Radio Italia. Grazie, un abbraccio grande Franci, Anna, Leo, Mattia e Luca.
1: Pronto?

0: notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Secondo me, fratello, no? Cosa succede in città?
1: Cosa succede?
0: Cosa succede? Che c'è una bella musica italiana?
1: Cosa succede a Viterbo? Che Alessandro oggi compie gli anni. Tanti auguri ad Alessandro.
0: Auguri Alessandro!
1: E poi dobbiamo fare tanti auguri.
0: Sì.
1: Buon compleanno a Lino Banfi.
0: Auguri!
1: Che oggi compie 90.

0: Auguri Lino, auguri, tanti Lino. Auguri.
1: Io veramente sono contento, hai fatto una sorpresa, non ve l'aspettavate che venissi in radio. No. Sono qui ragazzi, grazie per i 90 anni, sono veramente contento di ci ha visti quando voi eravate qui agli inizi tanto tempo fa.
2: Abbiamo fatto anche una grazie. Cosa insieme.
1: Sì, che Mario Volandi mi ha invitato, io lo saluto anche. Ciao Mario, mi raccomando, un abbraccio grande. E adesso veramente ho portato la torta, ragazzi.
2: Oh, grazie, adesso la
1: però
2: mangiamo.
1: Però dobbiamo prima bisogna dare il segnale Aurelio, perché se diamo il segnale Aurelio non andiamo a vedere.
2: A Radio Italia solo musica italiana, sono le 8:01. Auguri, auguri.
1: Grazie, cosa ho detto io? Che le 8:01?

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Nella notte nuovi raid degli Stati Uniti sulla zona di Hormuz. Lo stretto si apre solo con gli accordi, dice Teheran. Colpite basi militari in Kuwait, Bahrain, balzo del petrolio. Trump ritrova la sintonia con gli alleati. Ora tutti mi amano, assicura, e apre alle licenze per i Patriot a Kiev. Sulla difesa rispetteremo gli impegni, ma in modo sostenibile, precisa Meloni. Prove di campo largo, mai più divisi, dicono da Napoli Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Legge elettorale, Fratelli d'Italia avanti sulle preferenze, stretta sui rimpatri. L'attentato a Ranucci si difende. Walter Lavitola, non sono stato io, andavo a trovarlo spesso, avrebbe detto ai magistrati che lo accusano di essere il mandante. L'arresto di Mario Adinolfi per truffa ed evasione fiscale, il leader del Popolo della Famiglia, accusato di raccolta illecita di fondi destinati alle scommesse per il GIP, un soggetto pericoloso. La morte del bracciante Satnam Singh, condannato a 16 anni per omicidio volontario, il datore di lavoro non prestò soccorso all'uomo agonizzante dopo un grave infortunio. Nonostante le tante polemiche, Michele Mari con i Convitati di Pietra vince l'80esima edizione del premio Strega, secondo Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore. Wimbledon fuori, Paolini, ecco Bolli, domani il numero uno Sinner sfida Djokovic per un posto in finale diretta su Sky Sport. Mondiali stasera al via i quarti con Francia-Marocco.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno. In Abruzzo, sulla statale 16 Adriatica, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio stazione di Porto di Vasto e prima dell'incrocio Vasto Marina. In Sardegna, sulla statale 195 Sulcitana, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Villa Dorri e prima dell'incrocio Passo Sarco di Generuxi. In direzione San Giovanni Sergio, strada statale 126 Sud Occidentale Sarda. Nel Lazio, sulla statale 2 via Cassia, rallentamenti per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sette Vene e prima dell'incrocio Monte Rosi, strada statale 311 Nepesina, direzione incrocio Firenze, strada statale 67 Tosco Romagnola. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore in Calabria, lavori di manutenzione dopo Francavilla, statale 522 di Tropea e prima dell'incrocio Pizzo, direzione Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. In Abruzzo, sulla statale 84 Frentana, divieto circolazione dei mezzi con peso superiore alle 26 tonnellate causa lavori in corso tra l'incrocio Corpi Santi e l'incrocio di Casoli. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: sei lei, Ligabue a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto, tutto il giorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.

0: fare gli auguri di buon compleanno a Sveva, che oggi compie 8 anni.
1: Ciao Sveva, tanti auguri, 8 anni! Mi raccomando, festeggia! Ciao!
0: Da mamma, papà e Diego.
2: Tanti auguri, auguri, auguri Sveva, auguri.
0: Le buone nuove, Savi, Montieri, anche Cicci.
3: Certo che sono anche a me.
0: Fino alle 9 qui su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Click Boom, Rosvillen, Radio Italia, solo musica italiana. E oggi, 9 luglio, mentre si stanno giocando i terzi mondiali di fila, ahimè, senza l'Italia, ricorre il 20° anniversario della vittoria nella finale di Berlino contro la Francia. Negli ultimi giorni sono spuntate alcune frasi dei protagonisti di quella partita.
1: L'arbitro, l'argentino Elizondo, ha ammesso che non si accorse della testata di Zidane a Materazzi. In quel caso fu decisivo l'intervento del quarto uomo.
2: L'autore del rigore decisivo, Fabio Grosso, ha detto che quel tiro dagli 11 metri è stato l'apice di una carriera fatta di tanta gavetta.
0: E il nostro ex capitano Fabio Cannavaro ha ricordato che dopo la vittoria diversi giocatori e le rispettive famiglie rimasero a parlare fino alle 7 del mattino.
1: Beh, noi eravamo lì.
0: Eravamo lì con gli azzurri, con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, grazie a Radio Italia, solo musica italiana, e sempre con gli amici di Radio Italia, solo musica italiana, il nostro presidente, non solo, abbiamo fatto una diretta, siamo rimasti svegli anche noi.
0: Sì, dalla
1: finale.
0: Bello.
1: Fino alle 9 del mattino.
0: Quanti
1: in diretta.
0: Ricordi, quanti.
1: E abbiamo fatto una diretta sul pullman mentre tornavamo.
0: Sì, da Berlino.
1: Da Berlino, che giorno,
0: E voi, cari piccolini, dove e con chi eravate 20 anni fa, quando l'Italia vinceva i mondiali?
1: E dove vivevate?
0: Dove e con chi eravate? Fatecelo sapere con un SMS o WhatsApp.
1: Come sempre al 331 99.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli i negozi su demenego.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it.
6: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Quando non sono a casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
10: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
12: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
14: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
13: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
19: Fantastico!
18: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
19: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
18: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
19: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
18: Scherzavo!
19: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
20: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domenica 12 luglio dalle 21 su Radio Italia TV.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: finisce Canzone Stile, Annalisa a Radio Italia, solo musica italiana, e trovate anche lei nella nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits 2026, 32 canzoni raccolte in due CD, in pratica la colonna sonora dell'estate 2026.
1: Non solo, perché ci trovate anche Volevo Capire di Madame con Marrakesh, Amore di Elisa, Rolling Stones dei The Colors,
0: ma anche Comuni Immortali di Achille Lauro, Cabana di Rama e tante tante altre. Le trovate tutte le info sul nostro sito radioitalia.it. Ma veniamo al tema che abbiamo lanciato poco
1: era
0: fa.
1: Il 2006.
0: Era il 9 luglio del 2006. E noi vi stiamo chiedendo dove e con chi eravate 20 anni fa, quando l'Italia vinceva i mondiali. 331-995-0095. Ero in Grecia con le mie amiche Sara e Donatella. Ciao da Sabrina, dalla Valtellina.
1: Ciao Sabrina, ciao piccolini, io il 9 luglio 2006 ero in piazza Pomezia davanti al maxi schermo con mia figlia che aveva 2 anni, era nel passeggino ed ha dormito per tutto il tempo, festeggiamenti compresi. Che bei ricordi. Alessandro da Pomezia, ciao Alessandro.
2: E poi nel 2006 eravamo in viaggio di nozze a Capo Verde, Stefania e Diego da Caorle. Ciao Stefania e Diego.
0: Sentiamo Silvia.
3: Ciao, io ricordo bellissimo di quella sera perché la mia bambina festeggiava i 10 mesi di vita, le avevamo fatto una bellissima treccia con i colori della nazionale e mentre si tiravano i rigori io la stavo allattando ed eravamo insieme ed è stata una serata bellissima di grandi emozioni e naturalmente vi stavo ascoltando, quindi ricordo benissimo le vostre parole, grande grande emozione quella sera. Ciao Silvia.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, Radio Italia, solo musica italiana. Se ti dico spazio, comfort, versatilità, a cosa pensi?
1: Al nuovo SUV Citroën C3 Aircross, naturalmente.
0: Compatto fuori, ma arriva ad avere fino a 7 posti dentro. È perfetto per la famiglia, per le vacanze e per vivere da subito tutte le avventure dell'estate, perché Citroën C3 Aircross è in pronta consegna.
1: E con il comfort Citroën ogni viaggio è ancora più piacevole.
0: Venite a provarlo in spiaggia al Summerland Tour.
1: Cercate la vostra tappa su summerlandtour.com e scoprite di più su citroen.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
10: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
9: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: C'era un ragazzo.
11: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
12: Fattimi andare dalla mamma.
11: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
15: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: Paprika, Gali a Radio Italia, solo musica italiana. E dove e con chi eravate 20 anni fa quando l'Italia vinceva i mondiali, visto che oggi ricorre il 9 luglio quando l'Italia appunto vinse i mondiali del 2006. Andiamo a leggere i vostri messaggi al 331-995-0095. Ciao piccolini, il 9 luglio 2006 ero in Croazia, ho guardato la partita in una sala del ristorante del campeggio in cui ero con gli amichetti italiani conosciuti durante la vacanza, circondati da croati che tifavano Francia. Avevo solo 13 anni, ma ricordo ogni momento e ogni sensazione di quella serata e anche del mattino seguente. Grazie per questo ricordo, Nicole.
1: Ciao Nicole, io sono stato a casa tutta la giornata a preparare una statua della Coppa del Mondo in Art Attack. Bisogna collegarlo. Con gli amici la tingemmo dorata e le attaccammo le stelline luminose che avevamo preso da alcuni cappelli da Babbo Natale trovati in soffitta. La sera, partita seguita sul solito balcone con le solite posizioni, quindi c'era anche un po' di scaramanzia.
0: Certo.
1: E poi l'esplosione di gioia e caroselli in paese fino a notte fonda con la coppa sul tettuccio. Ce la faccio. Sul tettuccio dell'auto che avanzava a passo d'uomo, mentre io le camminavo di lato con una gran cassa adagiata in un carrello per la spesa. Che ricordi, Alfonso, di Aversa, provincia di Caserta, da Lugo.
0: Però da Lugo, però
1: da Lugo precisamente.
0: Da Caserta, però è ora a Lugo.
1: Sì, perché mi stavo immedesimando nella situazione, quindi mi sono un po' perso tra tettuccio e una bella
0: comunque quanti ricordi.
1: Una bella serata.
0: Tanti ricordi.
1: Tantissimi ricordi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain, Radio Italia, solo musica italiana. Per fortuna non è lunedì, non è un lunedì nero, è un giovedì
2: radioso.
1: Radioso, perché stiamo per collegarci, anzi siamo già collegati con Paoletta dall'Arenella. Paoletta.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, esatto, dalla Sicilia, da vicino Siracusa, dal Voi Arenella Resort. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Sei carica, Paoletta?
3: Carichissima e già pronta per affrontare queste tre ore al sole. Ho già spalmato tantissima crema, 50 rigorosamente.
1: Caspita.
3: E poi vi riporto quello che è successo qui ieri sera. C'è stato un concerto magnifico sotto le stelle, come succede,
1: no? Sì.
3: Quando siamo in giro. Il concerto di Marco Masini, che potrete ascoltare tutti domani sera a partire dalle 21. E
1: bene.
3: Quindi non anticipo nient'altro, ma è stato super intimo, bello. Non potete.
2: Grande, grande Marco.
1: Va bene,
3: sì,
1: allora.
3: È sempre molto disponibile.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Riesce sempre a creare un'atmosfera tutta sua, bellissima.
1: Quindi
3: molto
1: non ce lo perderemo domani sera, assolutamente.
3: Ok, alle 21, vi raccomando.
1: Grazie, Paoletta.
3: Sono pronta io.
1: Benissimo, Paoletta. Fino a mezzogiorno,
2: Paoletta, sì. Con voi fino a mezzogiorno, esatto. Salutiamo, ringraziamo Max Perucci, Paolo Guarnieri, regia. Arrivederci, Cicci.
4: Arrivederci, cari piccolini, a risentirci a domani. Roberto, lasciaci con questa bella citazione per chiudere.
2: Di Albert Jacquard: si può insegnare a un computer a dire ti amo, ma non gli si può insegnare ad amare. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Nella notte nuovi raid degli Stati Uniti sull'Iran, decine gli obiettivi. Lo stretto si apre solo con gli accordi, dice Teheran, che attacca basi in Kuwait e Bahrain. Tensione sul petrolio. Trump ritrova la sintonia con gli alleati. Ora tutti mi amano, assicura, e apre alle licenze per i Patriot a Kiev. Sulla difesa rispetteremo gli impegni in modo sostenibile, precisa Meloni. Prove di campo largo, mai più divisi, dicono da Napoli Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Legge elettorale, Fratelli d'Italia avanti sulle preferenze, stretta sui rimpatri. L'attentato a Ranucci, si difende Walter Lavitola. Non sono stato io, andavo a trovarlo spesso, avrebbe detto ai magistrati che lo accusano di essere il mandante. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio del Reatino, morti madre e figlio, indagato il titolare della ditta. 3 anni fa tre loro parenti subirono la stessa sorte. L'ondata di caldo africano, nessuna tregua fino al 20 luglio, oggi bollino rosso a Firenze. E secondo Copernicus, giugno è stato il più torrido di sempre in Europa occidentale. È Michele Mari con i convitati di pietra, il vincitore del premio Strega, secondo Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, la premiazione dell'ottantesima edizione nella cornice del Campidoglio. Wimbledon fuori, Paolini, ecco Bolli, domani il numero uno Sinner sfida Djokovic per un posto in finale, diretta su Sky Sport. Mondiali stasera al via ai quarti con Francia, Marocco.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG.

0: 24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
1: Il Mago di Parigi.
2: Buongiorno a tutti, oggi giovedì 9 luglio 2026 ed è Sant'Armando. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, scopriamo subito le nostre stelle per questo giovedì. Ariete. Porterete un piacevole evento di novità in tutti i vostri rapporti, che si tratti di animare la festa di un amico o di illuminare di calde tinte sensuali una serata a due, la vostra esuberanza sarà invidiabile. Si prevede il risveglio dei sensi nelle coppie più consolidate. Toro. Darete grande importanza alla persona amata. Curerete i dettagli e creerete tutte le atmosfere giuste affinché l'attrazione e il desiderio reciproco siano sempre esuberanti. Cercate solo di non esagerare nell'impartire le direttive, potreste provocare incomprensioni. Gemelli. Generosi e brillanti dominerete la scena sociale, ma senza eccessi, e tutti saranno felici di lasciarvi ampio spazio di manovra. Accettate ad occhi chiusi un invito a cena da condividere con il vostro compagno o con un gruppo di amici simpatici. Cancro. La vostra grande lucidità mentale sarà arricchita anche da una consistente sensibilità emotiva. Avvertirete la vicinanza complice di amici solidali. Limitate la vostra passionalità perché potrebbe frenare le buone intenzioni di una persona che vi ha notato. Leone. Un'inesauribile energia vi guiderà verso il successo. Affrontate la situazione lavorativa con umiltà e coraggio. Potrete così facilmente raggiungere l'obiettivo che desiderate a tutti i costi. Un bel dialogo con la persona amata favorirà il vostro rapporto di coppia. Vergine. Sarete soddisfatti per le nuove relazioni che stabilirete, le stelle vi infonderanno ottimismo e serenità e con il vostro atteggiamento attirerete persone positive che potranno volervi bene in futuro e darvi immediatamente un aiuto sostanzioso. Bilancia. Grazie a Venere favorevole, la vostra giornata estiva sarà dolce e sensuale. La sfera sentimentale sarà fonte di molte soddisfazioni e di una rassicurante sensazione di tranquillità. In generale sarete più attenti alle esigenze del partner. Scorpione. Una ventata di ribellione e di insofferenza coinvolgerà la vostra vita di coppia e vi comunicherà smanie di novità e di cambiamenti. Se state cercando l'occasione per riprendere la libertà, potrete essere facilmente accontentati. Sagittario. Potrebbe essere il giorno giusto per gettare le basi di un futuro lavorativo che prenda una direzione diversa da quella attuale. In amore è tutto bene, saprete coinvolgere il partner in un rapporto di forte emotività e partecipazione. Capricorno. La situazione astrale accrescerà la vostra ambizione portandovi ad accettare nuove sfide. La vostra sicurezza vi permetterà di essere al centro della compagnia. È però importante che non vi chiudiate nei vostri pensieri o passerete per degli insensibili. Acquario. Se adotterete un po' di continuità, il successo non potrà sfuggirvi. Comunicate il vostro entusiasmo a chi vi circonda e ogni impresa diventerà più facile. Aprite tranquillamente il vostro cuore al partner che saprà consolarvi e darvi tante buone idee. Pesci. Oggi in primo piano ci saranno questioni finanziarie da gestire, nuovi oneri monetari da valutare. Poiché molte cose bollono in pentola, approfittate del silenzio astrale per riflettere un po'. Fate il primo passo se volete la riconciliazione con la vostra dolce metà. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle ed eccola la frase della canzone misteriosa.
0: Sono partito da Bologna con le luci della sera.
2: Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno dalla Sicilia, ciao a chi passa sotto il balconcino, quello rivolto verso la piscina, il mare, l'atmosfera vacanziera è calda come in tutta Italia, ahimè anche tanto caldo. Buongiorno, e c'è un modo per iniziare bene la giornata: avere perlomeno la possibilità di portarsi a casa l'assicurazione per una serata, una giornata veramente indimenticabile. E io questa volta ve la voglio dare questa possibilità. State molto attenti, perché nell'arco di non tanto tempo, anzi, avrete la possibilità di giocare insieme a me per andare a vedere musica dal vivo. Ma quella non è solo musica dal vivo, non sono solo canzoni, è proprio una festa che coinvolge l'artista e altri artisti. Quindi preparate il 331 995 0095, tutti pronti ad interagire, a partecipare, se avete voglia di musica dal vivo. Volete sapere di chi sto parlando? Tra poco ve lo dirò. Iniziamo anche con Mille giorni di te, di me, c'è Claudio Baglioni.

0: secondo la critica, ma secondo anche noi, questo è il capolavoro di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
12: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
14: Ma che male, di nuovo la schiena.
15: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
14: No, solo troppo tempo seduto.
15: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
14: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
16: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 12.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
19: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
21: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
20: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

si chiama così la canzone di Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana, in diretta dal Voi Arenella Resort dalla Sicilia vicino Siracusa. E ci sono un sacco di messaggi questa mattina di curiosità, di cose che chiedete. E questa mi ha colpito particolarmente, Monica da Lugano, che ha inviato una delle foto che abbiamo pubblicato, una delle immagini che si vedono durante il concerto che abbiamo fatto a Palermo al Foro Italico, in Radio Italia Live il concerto. E lei scrive: ho seguito in radio, poi in televisione, il vostro bellissimo concerto e per una mia curiosità vorrei sapere come si chiama il monte che si vede sullo sfondo della foto, perché avrete presente, se avete visto il concerto, dietro il palco c'era questo sfondo naturale meraviglioso di un capo, quello si chiama Capo Zafferano. Per intenderci, Monica, è quello che se non ci fosse si vedrebbe direttamente Cefalù, e su quel capo c'è anche Bagheria. Se hai in mente poco poco come è fatta la Sicilia, puoi facilmente capire. Comunque si chiama Capo Zafferano, non è esattamente un monte proprio perché è un capo che si estende nel mare. Poi c'è Claudia da Torino: io, Paoletta, ti ascolto ogni mattina mentre metto in ordine in casa, ma volevo sapere quando pubblicherai qualche momento della tua giornata in radio su Instagram, se non erro siamo fermi a venerdì. E no, Claudia, ma tu non guardi le storie. Le storie ci sono e racconto come al solito, come sempre, e ci sono tante immagini che arrivano da qui, anche quello che faccio in giro, perché ne approfitto, sono in un posto bellissimo e lo visito naturalmente, quindi troverai tutto quello che vuoi sulle storie, però farò un post, lo faccio per te, guarda. Noi ascoltiamo Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Bresh, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile Bresh su Radio Italia, solo musica italiana. Ora è il momento del vivere bene, dedicato alla salute e al benessere. In estate abbiamo un alleato, il congelatore. È importante saperlo usare nel modo corretto, perché è una soluzione che evita sprechi. Per prima cosa è importante congelare cibi freschi, ben confezionati, con i sacchetti. Non possiamo certo buttare il cibo senza una confezione, contenitori ermetici, eliminando quanta più aria possibile dalla confezione. Quando si fanno delle preparazioni bisogna aspettare poi sempre che il cibo si raffreddi prima di metterlo nel congelatore, perché cibi caldi fanno aumentare la temperatura interna e quindi compromettono anche gli altri alimenti. E anche se congelati, gli alimenti mantengono la qualità per periodi diversi e limitati, quindi è utile etichettarli, metterci la data sopra. Quante volte avete tirato fuori quelle zucchine, ma avete pensato, ma da quanto tempo sono lì? Ci vuole la data. E poi è meglio non riempirlo eccessivamente. A me viene in mente il momento in cui uso una spallata per chiuderlo e non si fa, perché l'aria deve poter circolare all'interno. E per quanto riguarda lo scongelamento, andrebbe fatto in frigorifero, cioè in alternativa si può usare la modalità scongelamento del microonde, però togliere la carne dal freezer e poi metterla in frigo e quindi

0: lentamente, però è quella la modalità più corretta. E poi io vi ricordo il trucchetto che ormai conosciamo tutti, però è bene ricordarselo per chi deve partire per le vacanze. Ricordiamoci di mettere nel freezer un bicchierino con l'acqua congelata e sopra una monetina, perché in questo modo si potrà sapere se ci sono stati o meno cali di tensione. Quindi prima congeliamo un bicchiere d'acqua, quando l'acqua è congelata poi ci mettiamo sopra la monetina. Ovviamente quando torniamo a casa, se la monetina è andata giù, e allora c'è stato e come un calo di tensione.
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene.
7: Cadono sempre in avanti.
6: Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
15: I regali di Natale.
16: Ma è piena estate.
15: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
17: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
18: Ma che male, di nuovo la schiena.
19: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
18: No, solo troppo tempo seduto.
19: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
18: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Un vento vagabondo.

DNA, la canzone di Gabri Ponte con Jovanotti su Radio Italia, solo musica italiana, state molto attenti. Allora, innanzitutto abbiamo imparato, l'abbiamo capito, non è un semplice concerto quello di Jovanotti, ma è una festa, è un party, Jova Summer Party 2026. Ve ne parlo perché sto per donare due biglietti a uno di voi per andare a vedere una di queste feste, per andare a vivere queste feste, l'Arca di Lore, che è proprio una festa itinerante dove si balla, dove ci sono colori, energie, insomma, è bellissimo. E dopo la Sardegna

Arriverà anche a Roma al Circo Massimo il 12 e 13 settembre. Sapete anche che noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo la radio ufficiale di Giova Summer Party 2026, l'Arca di Loré. E oggi vi do la possibilità di portarvi a casa due biglietti per la grande festa del 30 agosto all'Ippodromo La Favorita di Palermo. Forza, buttatevi 331-995-0095 e dovete scrivere Giova 2026 più il vostro nome e il nome della vostra città. Ve lo ripeto, scrivete Giova 2026, il vostro nome e la città e mandate il messaggio ora, subito al 331-995-0095.

Gianna Nannini e Marra, Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. E complimenti a Luigi da Palermo, che andrà a vedere sì il Giova Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, proprio all'ippodromo, la favorita di Palermo. Ma la cosa particolare è che Luigi da Palermo sa già chi porterà a questa festa di giovanotti: la nonna Maria Giustina. Ma che bello, nonna e nipote a questo grande concerto. Buon divertimento, inviate foto. E su Radio Italia, solo musica italiana, le 10:02.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon giovedì 9 luglio 2026. Il navigatore li ha fregati e loro si sono incastrati. Seguendo le indicazioni del navigatore, a Trieste hanno tentato di transitare nel sottopasso che collega via Cumano con via di Montebello, ma la mini roulotte trainata dalla sua auto è rimasta incastrata nello stretto passaggio. Alla guida c'era un turista straniero che ha chiesto aiuto ai pompieri. Loro hanno sgonfiato le gomme del rimorchio e poi, utilizzando un argano manuale a fune passante ancorato all'autopompa, hanno tirato la piccola roulottina fino a farla uscire dal sottopassaggio. L'incidente, per fortuna, ha causato soltanto un piccolo danno al pannello solare del rimorchio. Mario Adinolfi è agli arresti domiciliari. Le accuse contro il giornalista: truffa ed evasione fiscale. Per il GIP è attuale il pericolo della reiterazione. L'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio: ci sono due morti a Santa Anatolia di Borgorose. Pedopornografia, blitz in 17 città italiane, perquisizioni, alcuni arresti e 30 indagati. Il demanio: il patrimonio degli immobili è da 63,2 miliardi, tra caserme, uffici, carceri, musei. Sono arrivati oltre 5 miliardi di investimenti. La Meloni vede Zelensky e fermo l'impegno della pace. L'Italia è al fianco dell'Ucraina, ha detto la Meloni. L'incontro si è svolto a margine del summit della NATO. A proposito, tra incontri importanti, Trump e Zelensky si sono visti. E Trump ha dato l'ok al leader ucraino a produrre i Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli. Qualcuno ha interpretato questo come così adesso vi arrangiate però, E ci sono ancora nuovi potenti attacchi americani contro l'Iran, che annuncia ritorsioni, altro che tregua, altro che pace. Trump è anche infuriato con la NATO per Iran e Groenlandia. La tregua con Teheran è finita, ha detto, e l'Italia ha fatto molto male riguardo le basi. Attenzione, la musica piace già 3 mesi, ma solo a 1 anno ci si muove a ritmo. Emerge da uno studio coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia, che suggerisce che il cervello dei bimbi è in grado di riconoscere la musica già dai 3 mesi, mentre però i movimenti spontanei in risposta emergono solo intorno al primo anno di vita, e la capacità di sincronizzare i movimenti con il ritmo si sviluppa solo successivamente. Dice Stefano Accorsi: io divento papà per la 5ª volta. Mia moglie Bianca Vitali è incinta. Auguri, auguri Stefano. Lo sport, il tennis: a Wimbledon è rimasto solo lui, ma è il numero uno al mondo e non ci tradirà sicuramente, dicono i tifosi italiani. È Jannik Sinner, che è in semifinale e se la vedrà domani contro Djokovic. Un classicone. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Quella di quest'oggi è ancora una giornata caratterizzata dal dominio dell'anticiclone subtropicale. Nella prima parte della giornata il sole prevarrà su tutto il paese con cieli generalmente sereni e soltanto qualche innocua velatura sulla Liguria e lungo le regioni adriatiche. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative. Solo sui rilievi appenninici del centro-sud potranno formarsi locali addensamenti, raramente associati a brevi rovesci. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana, e facciamo gli auguri a Elettra Lamborghini perché, come dice lei, continua ad ammalarsi, si è lamentata sui social, dice che è completamente afona, quindi è giù di voce e comunque spera di riuscire a portare a casa le date di stasera e di sabato sera del suo tour bilaterale. Che bello, non c'è nome più azzeccato per un tour di Elettra Lamborghini. E prende medicine, aerosol, nel frattempo cerca di intrattenersi e lo fa con un'attività che a lei piace molto, è proprio appassionata di puzzle e ne fa uno al giorno, e infatti ha scritto nel suo stile: raga, non capite quanto mi sento un genio a farli, sono velocissima. Ha fatto una storia dove ha fatto anche vedere, ha mostrato una quindicina di puzzle appoggiati su un tavolo, quindi più è giù, più deve stare buona e più fa puzzle. Speriamo che finisca presto e che possa stare bene al più presto. E ora l'appuntamento è con il Disco Italia.
2: Disco Italia è hippie yayo, però anche no, DJ Yax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Indietro Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana, e molti messaggi di persone deluse che volevano il biglietto, i biglietti per andare a vedere Jovanotti. Ma siamo la radio ufficiale, potrebbe succedere ancora, no? Lo sapete che siamo estremamente generosi con la musica live, poi soprattutto, quindi rimanete sempre con noi e le opportunità arriveranno. C'è chi mi invia le foto, ad esempio scattate proprio con lui durante altri show negli anni passati. Non si firma, chi lo fa addirittura bon, quindi in giro per il mondo, in giro dappertutto, perché ci volevano proprio andare, visto che erano lì in zona e sono andati a vederlo anche a Bonn. Poi c'è Chicca che mi scrive da Palermo e che mi dice: ma è vero che non andrai via subito dalla Sicilia? No, immediatamente no, sai bene che mi piace stare in Sicilia. Ad Assoro ci vedremo sabato sera per un mio DJ set, quindi ci vedremo lì, Chicca, non vedo l'ora.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
11: C'era un ragazzo.
12: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
13: Fatti mandare dalla mamma.
12: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass?
15: Ma vivi

0: su un altro pianeta. Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno Enzo, Enzo Micci è con noi per
1: Eccoci.
0: Radio Italia Style.
1: Paoletta mia, buongiorno, quanto ti penso lì al mare in Sicilia sotto il sole. E oggi a tal proposito volevo parlare un po' di bon ton da spiaggia. Mm. Sì, perché quando si parla di spiaggia il vero lusso non è solamente il mare perfetto, il lettino in prima fila o quello che ti viene a portare l'acqua ghiacciata, ma il rispetto, quel galateo sottile fatto di piccole tensioni che trasformano davvero una giornata qualunque in un'esperienza piacevole per tutti e rilassante, visto che siamo tutti quanti in vacanza quando si è al mare abitualmente. Il primo punto fondamentale è lo spazio personale, perché di solito ci sono i lettini, siamo uno accanto all'altro, gli ombrelloni, eccetera eccetera, ok? E in spiaggia ogni centimetro conta. Mantenere la giusta distanza dagli altri bagnanti è una forma di educazione, ancora prima che di comfort, e poi anche un po' di privacy. Ombrelloni troppo vicini, passaggi invadenti, borse sparse ovunque, oltre il proprio perimetro, insomma, possono un po' rompere l'equilibrio. Quindi, a parte tutto questo, c'è anche il tema del rumore, che spesso è sottovalutato. Si parla al telefono ad alta voce, le suonerie del telefono non vengono abbassati. La spiaggia è un luogo anche di ascolto, ok? Non un'estensione del salotto di casa, quindi la musica, le telefonate, le conversazioni. La musica la dovete sempre ascoltare, ci dovete sempre seguire, ma mettetevi gli auricolari, ok? Quindi evitiamo i volumi eccessivi. Grande attenzione anche, come vi dicevo, il telefono, niente vivavoci, niente videochiamate in mezzo agli altri bagnati per dire guarda come, dove sto, eccetera, eccetera. Quindi foto, fregandoci un po' della privacy altrui, diciamo che è fondamentale. Poi un'altra cosa, ma questa la vorrei dare per scontata, però la voglio sottolineare comunque: spiaggia pulita, ok? Cerchiamo di non, quando andiamo via, lasciare le bottiglie, bicchieri sporchi, e fazzolette appallottolati. Quindi sono cose semplici che non ci costano niente, sono gesti però che fanno la differenza, ok? Perché anche i piccoli comportamenti, come scuotere per esempio l'asciugamano lontano dagli altri, è fondamentale, fa la differenza ed è molto apprezzato, ok?
0: Bravo Enzo, ci voleva un promemoria.
1: Ecco, un piccolo vademecum di buone maniere sulla spiaggia. Fai un bel tuffetto anche per me, Paoletta. Noi ci sentiamo domani.
0: Lo farò, ciao Enzo, a domani.

imitare, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: È Berlino, la canzone di Ernia che abbiamo ascoltato su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano.

0: Grazie online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
10: Certo, tre giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
9: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
8: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ti è mai successo Negramaro su Radio Italia? Solo musica italiana, e il tour di Negramaro sta andando molto bene. Sapete che noi siamo la radio ufficiale anche di questo tour, Una storia ancora semplice live 2026. Domani saranno a Brescia e, come hanno scritto sui social, continuano per tutta l'estate, ogni sera è una festa. E in effetti, durante un'intervista con la nostra redazione, hanno scelto proprio questo termine per descrivere la stagione in corso: Never Ending Summer, cioè un'estate infinita. E poi sappiamo anche che si prenderanno una lunga pausa, questo l'hanno annunciato mesi fa, e però insomma quest'estate se la godono tutta insieme, e tutta la bellezza che ne consegue, insomma, stando con i fan e anche tra di loro. E nel frattempo è arrivato un messaggio da Rosa, molto spontaneo, molto sincero, per Enzo Miccio. Dice: Paoletta, puoi dire ad Enzo che io vorrei tanto un amico come lui, perché quando parla dice cose che io sto pensando, pur non conoscendolo personalmente mi sento sempre in sintonia con lui. Il mio istinto mi dice che Enzo è una bravissima persona, e lo è proprio così, Rosa. Però ti dico un segreto: io quasi mai sono d'accordo con Enzo. Penso l'opposto di Enzo, eppure ci vogliamo bene, siamo amici lo stesso. Ascoltiamo Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. No? C'è una pausa. Ah, è vero, scusa, c'è prima la pubblicità.
1: Notizia dell'ultima ora: in occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, ho solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana dal Voi Arenella Resort dalla Sicilia. Sono le 11 in punto.

0: come Mona Lisa, Mango su Radio Italia, solo musica italiana. Alcuni stanno preparando la partenza, altri saranno a casa, passeranno le vacanze a casa, e si cerca anche come il modo per passare il tempo in maniera originale. C'è chi si affida ai libri, allo sport, e poi c'è chi trova interessanti questi compiti delle vacanze per adulti. Sono dei libri fatti apposta che proprio riprendono il formato dei quaderni tradizionali estivi, scolastici, però sono adattati ad un pubblico più grande, e quindi l'idea è quella di trasformare un ricordo del passato, dell'infanzia, in un passatempo estivo leggero, divertente. Ci sono i cruciverba, esercizi di logica, di inglese, matematica, italiano, i disegni da colorare, i quiz ispirati alla cultura pop, al cinema, alla musica, all'attualità. Sono semplici, accessibili un po' per tutti, quindi sono anche pensati per essere risolti in compagnia, quindi in gruppo. Però diciamo che questo fascino sta soprattutto nell'insieme tra l'attualità e la nostalgia, perché richiamano i quaderni dei compiti estivi dell'infanzia, che mi viene anche da sorridere, perché per me personalmente erano un incubo. Non vedevo l'ora di terminarli, e tentavo sempre di farli tutti subito per non pensarci più, e non lo prenderei mai un libro del genere. Però c'è qualche nostalgico che invece lo farebbe, come magari da oggi in poi lo farà. Ascoltiamo Carmela, la canzone di Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Italia, solo musica italiana, e questa canzone di Ligabue si incastra perfettamente con un messaggio che arriva da, non si firma, so solo che è un uomo e basta, da come scrive, e dice: Paoletta, volevo fare gli auguri ad una carissima amica, Anna di Bologna. Noi ci siamo conosciuti 50 anni fa in un campeggio in Romagna, abitiamo distanti, certo io sono a Bologna, lei abita in provincia di Torino, però non ci siamo mai persi di vista, pur avendo avuto ognuno di noi le nostre vite. Io sono nonno di due nipotini splendidi in attesa del terzo. Questo per dire che si può anche essere amici senza aver avuto una storia. È una cosa che tira fuori lui. Non abbiamo toccato l'argomento, abbiamo vagamente parlato di amicizia prima, parlando di Enzo Miccio, però è una bellissima testimonianza, anche perché spesso in estate si incontrano persone interessanti, iniziano le amicizie e poi si perdono per strada, ed è un vero peccato.
1: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
9: La Piadineria.
8: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
12: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Domani alle 18 non perdetevi A tu per tu con Marco Masini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A tu per tu con Marco Masini, solo su Radio Italia TV.

0: pazzia.
1: Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Italia, solo musica italiana. Tutti cercano di ritagliarsi un po' di spazio, un po' di tempo, un luogo speciale per fare qualche giorno di relax. Anche gli artisti lo fanno, lo fa anche Dito nella Piaga. Lei è nel pieno del suo tour, che andrà avanti fino a settembre e finirà con due date a novembre a Roma e a Milano. Però anche se è impegnata, si sta ritagliando qualche momento di relax. In questi giorni, quale posto ha scelto? Un'isola, un'isola della Sicilia, Lampedusa, dove ha mostrato anche sui social che sta gustando il cibo locale, fa il bagno al mare, ovviamente, nei posti più belli dell'isola, che sono tutti belli, è difficile trovarne uno brutto, e ha mostrato tutto sui social, come dicevo, in modo molto genuino, alla sua maniera. E in un'intervista recente ha anche detto che scegliere un nome d'arte, e anche particolare come il suo Dito nella Piaga, è servito a esorcizzare la paura del giudizio degli altri e di conseguenza anche a esporsi senza paura, un po' come se avesse usato questo nickname come scudo contro gli altri, contro i giudizi più che altro. Ma noi l'ascoltiamo subito, Dito nella Piaga, Businessman.

0: Il mondo prima di te, Annalisa, su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il cinema e oggi vi voglio proprio rinfrescare. Certo, non direttamente, ma almeno come idea. Perché è un film che ci porta direttamente a Natale. Sta per tornare il Grinch. Jim Carrey e Ron Howard sarebbero in trattativa, infatti, per tornare nei ruoli rispettivi di protagonista e regista per il secondo episodio del Grinch. Sono passati 26 anni dal primo film, campione di incassi, Oscar per il lavoro di make-up, e la creatura verde, burbera, solitaria, che voleva rovinare il Natale agli abitanti di quel paesino alla fine dell'ultimo film, ha scoperto il vero significato del Natale, diventando più buono e con un cuore di tre taglie più abbondante. Non si sa ancora su cosa verterà il prossimo film, però insomma, siamo curiosi di sapere come continuerà la storia del Grinch.
1: Dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili.

0: Li con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia. Goderti il sole della Sardegna. Assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. E lui, il momento è suo, Luca Ward, che ci fa riascoltare la frase estratta da una canzone.
1: Sono partito da Bologna con le luci della sera.
0: La canzone era Mare Mare di Luca Carboni e l'ha individuata Angelo da Pietragalla, provincia di Potenza. Bravissimo Angelo, sono tutti per te questi complimenti. Angelo lavora come camionista, ama giocare a calcio, il suo cantante preferito è Vasco Rossi e i saluti sono per la moglie Rosa, i figli Vito e Carmen. Presto a casa tua Angelo, un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana, quanto entusiasmo che porta la musica. Senti il messaggio di Cinzia da Monza, che deve avere proprio un'amica speciale, super veloce, perché dice: ciao Paoletta, voglio ringraziare la mia amica Grace B, perché è riuscita anche quest'anno a prendere i biglietti per il concerto di Vasco dell'anno prossimo, biglietti per due serate, non una, e per nottamento, e non vedo l'ora. Quindi è l'amica che mandi avanti, perché è la più esperta, quella che alla fine ce la fa sempre, quindi certo che la salutiamo, Cinzia. E poi, sempre rimanendo in tema, Mary è piena d'entusiasmo perché dice: buongiorno Paoletta, Laura Pausini ieri ci ha dato una bellissima notizia, farà il raduno del fan club il 30 agosto e noi pausiniani siamo strafelici.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

Alessandra Moroso su Radio Italia, solo musica italiana per chiudere, ma prima di andare voglio salutare un miracolo, perché ha scritto Vittoria e dice: ciao, mi chiamo Vittoria, ho 13 anni e sto riordinando la camera. E questo è il miracolo, hai 13 anni e stai riordinando la camera, la mamma sarà fiera di te, brava Vittoria. Poi chiede la musica, ma tranquilla che la canzone che cerchi arriverà, perché qui ascoltiamo anche quella canzone che chiedi tu, arriverà certamente. Vi lascio a Mario Volanti, che è in giro nel villaggio al Voi Arenella Resort da Siracusa, vicino Siracusa, dalla Sicilia, e noi ci sentiremo domani dalle 9 a mezzogiorno. Un bacio da Paoletta, e visto che sono già le 12:03, è il momento dell'informazione con Sky TG24.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Nella notte nuovi raid degli Stati Uniti sull'Iran, decine gli obiettivi, lo stretto si apre solo con gli accordi, lo dice Teheran che attacca basi in Kuwait e in Bahrain. Trump intanto ritrova la sintonia con gli alleati, ora tutti mi amano, assicura e apre alle licenze per i Patriot a Kiev. Sulla difesa rispetteremo gli impegni ma in modo sostenibile, dice Giorgia Meloni. Prove di campo largo, mai più divisi, dicono da Napoli Schlein, Conte, Fratoiani e Bonelli. Legge elettorale, Fratelli d'Italia, avanti sulle preferenze, stretta sui rimpatri. Alta velocità, ultime ore di disagi sul nodo di Firenze dopo la rimozione di un ponte. In Calabria intanto danni alla linea in diversi tratti, ipotesi atto doloso, circolazione in graduale ripresa. Domato il vasto incendio che ha distrutto un deposito di logistica a Milano. Finestre chiuse, niente attività all'aperto nella zona e l'invito alla popolazione, ma l'ARPA intanto rassicura. L'ondata di caldo africano, nessuna tregua fino al 20 luglio, primo bollino rosso e secondo Copernicus, giugno è stato il più torrido di sempre in Europa occidentale. È Michele Mari con I convitati di pietra, il vincitore del premio Strega. Secondo Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, la premiazione nella cornice d'eccezione del Campidoglio. Poi c'è Wimbledon, fuori Paolini e Cobolli, domani il numero uno Sinner sfida Djokovic per un posto in finale, diretta naturalmente su Sky Sport. E poi ci sono i mondiali, questa sera al via ai quarti con Francia-Marocco.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Buongiorno, oggi è giovedì, voi siete lì e io sono qui. Dove qui? Sono qui al Voi Arenella Resort in Sicilia. Sono pronto a raccontarvi il penultimo spaccato della nuova classifica, quello che si occupa delle posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Al numero 8 c'è una bella coppia, quella composta da Jovanotti e Alfa. La canzone è Buon Vento.

Siamo giunti al termine del penultimo spaccato, vi rinvio a domani per l'ultimo, non perdetelo ovviamente, sono le prime quattro posizioni, ve le racconterò sempre da qui, dal Voi Arenella Resort in Sicilia, da dove vi giunge il mio saluto e un risentirci a domani. Ciao ciao!

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 665 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Yahoo! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
4: Piacere! Calciolone!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
8: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
7: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
9: Nel. La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nel. Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 12.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: 10%. I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domenica 12 luglio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
12: Aperti anche domenica 12.
13: Dettagli i negozi su demenego.it.
14: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento

0: Le Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che Lucio.
1: E Lucio?
2: È lui, era lui.
1: Bravo Lucio, bravo.
2: Noi qua in teoria noi tanto hanno già capito
1: niente,
2: che siamo arrivati.
1: Sì, siamo
2: no?
1: arrivati, dobbiamo solo dirvi che ore sono,
2: esatto.
1: E lanciare l'informazione.
2: Esatto, allora è 1:01.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon giovedì 9 luglio 2026 da Augusto Abbondanza. È morta Bonnie Tyler, la cantante nota per il grandissimo successo di Total Eclipse of the Heart. È morta a 75 anni, era in cura in un ospedale in Portogallo. L'artista britannica gallese ebbe un enorme successo a partire dagli anni 70 con milioni di dischi venduti. Addio Bonnie Tyler, lei è stata una testimone del suo e del nostro tempo. Le abbiamo voluto bene, tanto bene, non sarà dimenticata Bonnie. La Cassazione ha accolto il ricorso di Rene Pivetti, ex presidente della Camera, e ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 4 anni di gabbio per autoriciclaggio ed evasione fiscale. Il processo è legato a una serie di operazioni commerciali. Ora si tornerà davanti a una diversa sezione della Corte d'Appello a Milano, dove la Pivetti fu condannata in primo grado a settembre 2024, una sentenza confermata in appello a dicembre. Più occupati, paga più bassa però, e più figli, lo dice l'Istat. Dice anche che cresce l'età media dei pensionati da 61,7 anni del 2012 a 64,7 anni del 2025 per le pensioni di vecchiaia attorno ai 67 anni a partire dal 2020. Fregatore con quelle apparecchiature, oltre 40.000 apparecchiature elettriche ed elettroniche non conformi e quindi anche pericolose sono state bloccate nei primi 5 mesi dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza nel solo Alessandrino. La merce proveniente dalla Cina ha un valore commerciale di 200.000 euro, tantissimi prodotti, orologi da polso, cuffie wireless, pile, lampade da tavolo e sistemi integrati di karaoke. Di particolare rilievo il loro stoppa i pannelli.

0: ed europee. Adesso questo materiale verrà verificato e probabilmente anche distrutto. Il patrimonio immobiliare dello Stato italiano comprende 45.415 immobili per un valore stimato in 63,2 miliardi. Si tratta di 44 milioni di metri quadri fabbricati. Ci sono caserme, uffici, carceri, edifici storici, musei, 1,3 miliardi di metri quadrati di aree, riserve naturali, boschi, terreni. I dati sono nel rapporto annuale dell'Agenzia del Demanio. La vicenda di Ankara, Trump si è indignato con gli alleati, chiuso il vertice, lui dice la NATO ci ha trattato ingiustamente, poi nuovi attacchi all'Italia. Poi ha dato l'ok a Zelensky a produrre i Patriot, vi daremo la licenza. Un'operazione internazionale ha portato all'arresto di 24 persone legate alla mafia indiana, responsabili anche di un omicidio negli Stati Uniti. Dice Paola Ferrari: io ho 65 anni, mi piaccio parecchio e sono molto felice di come sono. E spesso critico anche altre donne e penso di farlo in assoluta libertà. Lo sport, il motociclismo, moto mondiale, weekend in Germania, Martin conduce, Bezzecchi è a 7 punti, ma è lì, è in MotoGP. Le gare si disputano sull'affascinante pista del Sachsenring. Lutto nel mondo del calcio, a 90 anni a Civitanova Marche è morto Beniamino Di Giacomo, attaccante. Ha giocato in molte squadre, Napoli, Torino, Inter, Mantova, e suo nome però è legato al clamoroso gol, un tiro cross dal fondo che beffò Giuliano Sarti, il portiere dell'Inter di Herrera, che sancì infatti l'1-0 dei virgiliani sui nerazzurri di Herrera e consegnò lo scudetto alla Juventus nell'ultimo turno in extremis del 66-67. Addio Beniamino Di Giacomo, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo, un grande calciatore, un grande attaccante, non sarà dimenticato Beniamino. Tennis a Wimbledon, tutti i tifosi sono pronti a tifare appunto per Jannik Sinner, è rimasto solo lui per l'Italia, ma è in semifinale Jannik, il numero uno al mondo, se la vedrà domani contro Djokovic, un classicone del tennis, che dire, dai Jannik, ce la puoi fare, su! Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Prosegue un regime prettamente anticiclonico sul nostro paese, caratterizzato da sole e caldo. Nel corso del pomeriggio avremo ancora un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solamente qualche addensamento e alcuni rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano e a voi buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: che inizio scoppiettante. Ma,
1: forse ma, solo la festa. Buongiorno, ma, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Grazie. Buongiorno, applausi.
0: Grazie.

0: Pesciolone.
1: Pesciolone bestione.
0: Buongiorno a tutti, bentrovati.
1: Mauro Marino.
0: Sì, siamo noi.
1: Francesca Letta.
0: Sei tu.
2: Sono io, guarda. Sì, anche tu. Allora siamo a posto.
0: E come diceva il conte, vabbè, ciao Bergo. Buongiorno.
3: E qui oggi è giovedì, che è il giorno dopo il mercoledì, ed è il giorno prima del venerdì,
0: brava,
3: che c'è l'indovinello.
2: Come me è in situazioni un po' complicate per il caldo, così avrà pensato finalmente è giovedì.
0: Buongiorno. Passano i nostri colleghi, applaudono anche loro, tengono il tempo.
2: Allora, una bella secchiata, le abbiamo. Perché già chiedono, al 331 995 0095, già chiedono le secchiate.
0: Siamo l'unica radio e anche la prima a rinfrescare, nel senso che vi diamo le secchiate. Gli altri vi tengono caldo. Sono appiccicosi.
2: Quanti servizi che diamo? Noi diamo anche lo sfogo.
0: Noi siamo qui per servire il pubblico, hai capito? Quindi è giusto che sia così. Vabbè.
2: Bene. Cosa facciamo? Andiamo al fresco?
0: Abbiamo dato il numero?
2: Sì, sì. Andiamo un attimo al fresco, al cinema.
0: Ma siamo già al fresco.
2: Ma il cinema è più fresco?
0: Senti che bel fresco. Chi è che lo cantava?
2: Senti che bel fresco.
0: Non lo so, qualcuno. Vabbè, dobbiamo andare al cinema.
2: Senti che bel vento era Vasco. Hai fatto quel vocino lì, mi è venuto
0: Andiamo al cinema, 40 secondi. Bel vento.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: che sì, oggi è giovedì, che è il giorno dopo il mercoledì,
1: abbiamo capito.
0: Il giorno prima del venerdì, che c'è l'indovinello.
1: Questo l'avevamo già ricordato, una cosa che forse è sfuggita, che oggi c'è il Francilicious anche.
2: Esattamente, io ho pensato proprio a voi per rinfrescarvi, oggi ho preparato il gelato. Senza la gelatiera, ma con degli ingredienti che avete in casa, gelato fit e proteico.

0: così.
1: No, volevo dire che potevi comunque portarci il gelatino, perché noi l'avremmo assaggiato volentieri.
0: Ma si scioglieva da qui a lì.
1: Ho capito, ci sono i frigoriferi, quelli portati.
0: No, guarda, io non ce l'avevo.
1: Ci sono, non lo so.
0: Come facevo?
1: Vieni a farlo direttamente in diretta.
0: Esatto. Che allora posso farlo domani in diretta qui.
1: Vabbè, allora ci contiamo, ce lo segniamo.
0: Vai.
1: Se non arriva il gelato non ti presentare, io te lo dico.
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
12: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
13: Zanzara!
11: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se ti potessi dire

0: ti potessi dire,
1: se ti potessi dire.
2: E qui al concerto si va avanti per 10 minuti a dire se ti potessi rimpianto, così così.
1: No, volevo dire una cosa, siccome prima parlavamo di Vasco, sì, no, il vento eccetera, qualcuno ci ha mandato questa roba qua, dove, eccolo qua, dice: senti che fuori piove, senti che bel rumore.
2: Sì.
1: Ma non era quella, però sentire, cioè immaginare, leggendo questa frase io già mi rinfresco, perché
2: vero,
1: senti che fuori piove.
2: Guarda, mi è venuto un brividino anche a me.
1: Senti,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: bel rumore,
2: vero,
1: quindi ti rinfresca, ti
2: vero,
1: rinfresca
2: vero,
1: proprio.
2: Vero, vero.
1: Vabbè, niente, andiamo sui messaggi che abbiamo salvato.
2: Ma non facciamo la sigla ufficiale,
1: sì,
2: del primo
1: un attimo,
2: giro,
1: perché avendo solo due mani, una ce l'avevo sul mouse, con l'altra non potevo fare il megafono, che è artigianale, lo facciamo al momento.
2: No, ma non svegliamolo.
1: Come
2: che...
1: fare un
2: è
1: cappuccino.
2: È come il gelato artigianale.
1: Tra uno,
2: sì,
1: dice un cappuccino, come lo vuole, lungo, corto, in tazza grande, in tazza piccola, sai che in Italia si... Vado?
2: Vai.
1: Il primo giro ufficiale dei cappuccini a... scusate, saluti a... caso!

0: già molto meglio. Buongiorno Mauro e Francesca.
1: Buongiorno a lei.
0: Eccomi. Giuseppe ci saluta, dice che siamo la carica giusta.
1: Grazie Giuseppe. Grazie, grazie, grazie. Mauro! Francesca! Mauro! Scusa, no, tolgo le O. Maur, Francesca, ci siete, ragazzi, mi siete mancati. Aiutatemi, vi prego. Potreste dire alla carrozzeria Tommaso di sistemarmi la macchina, guidare senza radio, insomma, senza la vostra compagnia, è veramente preistorico, dice la nostra amica Vir.
0: Carrozzeria Tommaso, dai, metti a posto la macchina.
1: La carrozzeria ripara anche la radio, no?
0: Capito? Ah, io non lo so, probabilmente forse, ha avuto un altro problema.
1: Forse non ha la macchina perché è in carrozzeria e non può sentire la radio,
0: forse,
1: non avendo la macchina.
0: Comunque,
1: forse.
0: Carrozzeria Tommaso, risolvi, dai.
1: Tommaso, su.
0: Ciao Mauro, ciao Francesca, sono, ciao. Gianluca, scrivo dalla Germania, anche qui fa caldo, ci sono 30 gradi.
1: Mal comune, mezzo Claudio, come diceva Baglioni. FM, urgono secchiate, superati quota 42 gradi, questa cucina è un forno, ma ci siete voi, passa tutto. Ciao Stefano, beh, ieri ho documentato con la storia 41, e viaggiavo, non ero fermo sotto il sole.
0: Pensa a te. Allora, poi, saluti da Andorra con le ballerine in legno, ci manda le foto Robby. Bello. Ciao Robby, grazie.
1: Andorra, Andorra, Andorra, perché io da quella sera. Andiamo con Ermal?
0: Sì.
1: Sì, calma metafisica.
2: Il cielo

0: Bella,
1: bella.
0: Ci piace, sì, sì, questa versione nuova di Gianna Nannini con il fit o la collaborazione di Marrakesh.
1: Esatto. Oh, grazie. Così a caso queste secchiate vanno proprio bene.
0: A proposito di secchiate, c'è, sì, gente che è al mare, perché fino all'11 luglio Daniela ed Emiliano, sì, e gli altri di Radio Italia Solo Musica Italiana sono, perché noi siamo qui, e in onda in diretta dal Voi Arenella Resort in Sicilia con le dirette DJ Set e la grande musica italiana.
1: Ieri c'è stata l'intervista con l'ospite, con Marco, sì, Masini. Sulla nostra pagina trovate tutto, anche su Instagram potete, sì, sì, vedere tutto, vero, tutte le informazioni su radioitalia.it, e quindi scoprite di più sulla bellezza del Voi Arenella Resort e di tutte le strutture Voi Hotel sul sito voihotels.com.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
3: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito. Solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
6: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Maker Tour Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: il tribale di Elodie. Allora finiamo il giro dei saluti a caso che abbiamo iniziato pochi minuti fa. Ciao Mauro e Francesca, che dite di una bella secchiata? Perché da Reggio 34 gradi, dice Anna. Almeno avete il mare a Reggio Calabria.
1: C'è qualcuno che è in piscina. Ciao ragazzi, vi ascoltiamo dalla piscina. È piacevole ascoltarvi con tanta bella musica. Nemmeno viene fame, ci scrive Antonella dalla caldissima Sicilia.
0: Molto bene.
1: Bello.
0: Buttati, fatti un tuffo anche per noi. Saluti dalla collina, Debora da Metato di Camaiore. Ciao Debora, contatto di
1: Debora.
0: Foto. Poi.
1: Ciao ragazzi, un saluto da Venezia. Aspetto con ansia il famoso urlo, lo sfogo.
0: Ma
1: dice.
0: Quale? Susi
1: ce lo dice. Susi,
0: quello
1: sì.
0: Che fa. Oh. Dopo lo mandiamo.
1: Beh, però già così già ce l'abbiamo già.
0: Sandra sta bene in questo momento perché sta facendo la doccia e canta.
1: Oh, che meraviglia!
0: Sandra,
1: non
0: brava,
1: c'è posto migliore per cantare in questo periodo dell'anno.
0: Soprattutto quando sei da solo così non ti sente nessuno.
1: Sicuro.
0: Ecco.
1: Sicuro.
0: E poi. C'è un altro messaggio, lo leggi tu, leggo io. Buongiorno a tutti, Radio Italia eccetera, volevo fare gli auguri, buon compleanno a Nico di Villa Oliveti, provincia di Pescara, tantissimi auguri, un abbraccio da Dennis, Manuel, Samantha, Moreno, Cocò e Alex.
1: Auguri Nico,
0: tanti
1: buon
0: auguri.
1: Compleanno.
0: Tanti auguri, è arrivata anche la freddura che leggeremo dopo.
1: La freddura che leggiamo dopo è bellissima,
0: prima
1: è
0: dobbiamo andare
1: bella.
0: Sì, sul Lungotevere Flaminio a fare un giro con Fulminacci.

0: me.
1: Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: bravo ultimo, bravo, non c'era nessuno al suo concerto.
1: Ma infatti, vuoto, ma vuoto, perché io vuoto, non lo sapevo, non lo sapeva nessuno.
0: Non lo sapeva nessuno, dobbiamo andare perché è molto tardi, molto tardi.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: like a rolling stone.
1: Donne, donne, è arrivato l'arrotino. Donne, no, volevamo un messaggio per le donne che ci ascoltano, tantissime qui su Radio Italia, solo musica italiana, perché dovete sapere che quest'anno, non so se ne ha già parlato Enzo Miccio con Paoletta la mattina, quest'estate va di moda il costume intero a maniche lunghe.
2: No, va bene, mamma, mettiamoci pure, non so, la sciarpa. No,
1: ma col caldo che fa, proprio quest'anno va di moda sto robo, cioè voglio dire. Comunque. E niente, va di moda sta roba qua, arriva dall'America, sono quelli che sono i surfisti in California.
2: Ma loro è contestualizzato, certo, perché loro hanno l'oceano che è freddo, stanno ore sulla tavola da surf, però si proteggono.
1: Devo dire che piace a molte persone, perché si vede già in giro sui social questo costume intero a maniche lunghe.
2: Boh, io non ce la potrei fare, onestamente. Però è anche vero che ha tanti lati positivi.
1: Scusa, quali sono? Poi ti diciamo,
2: beh,
1: in
2: per esempio blocca il 98% dei raggi UV, quindi volete proteggervi, coprirvi proprio bene dal sole, così
1: in burca,
2: siete
1: così stai a posto. Ti metti in burca così almeno non
2: siete sicurissimi, okay. Così
1: quindi praticamente tu, se vai al mare, rimani abbronzato, diciamo,
2: sì, le mani
1: le mani e poi le gambe da, diciamo, da
2: le gambe, visto che sei dentro nell'acqua, magari prendono già meno
1: non
2: sole.
1: È che stai tutto il giorno in acqua, uscirai andrai a prendere il sole. Come fai a prendere il sole? Perché vedi che anche se sei sotto l'ombrellone t'abbronzi, quindi ti rimangono.
2: Tu sei la prova vivente.
1: Io mi sono abbronzato sotto l'ombrello, ti rimangono le mani nere, tutte le braccia bianche.
2: È bella, però, sto effetto guantino della mano.
1: Si può chiamare in bianchino che ti dà una mano di vernice sulle braccia, perché dici, beh, scusa. E poi le gambe nere e tutto il resto è così.
2: Comunque,
1: io non capisco, posso fare questa domanda, essendo maschietto, sì, diciamo, fino a prova contraria. Tu metteresti un costume?
2: No. Io uso il contrario, più piccoli sono, più sono contenta sul costume da bagno.
1: Ho visto l'altro giorno che avevi un filo interdentale, sì, è vero. Vabbè, niente, è una moda, quindi sappiate che se vedrete qualcuno in giro con questi costumi, fate prima però a mettervi una muta o un burka.
2: Una muta, un bel mutino corto, così.
1: Bello, vabbè, belle mode che ci piacciono tanto. E qui c'è la moda a quest'ora del
2: lui.
1: Disco Italia, certo.
3: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: sarà fuorilegge, ho capito bene?
1: Partiamo domani?
0: No, partiamo quando vuoi. Partiamo il 18.
1: È vero, partiamo il 18.
0: Andiamo in Sardegna. Vabbè, niente. Era Rose Villain, c'è una freddurina che ci hanno mandato Eleonora e David. Francesca e Mauro, ciao. Vi mando una freddura. Cosa fanno due avvocati cinesi a Natale?
1: I legali. A Natale no, si fanno i regali con la R, invece gli avvocati fanno i regali con la L.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: baby.
1: Turn the speakers on.
0: Sfogo. Ci sfoghiamo ancora di più. No, perché c'è questa notizia. Grazie, può bastare. Troppo sfogo fa male.
1: Notizia,
0: la notizia che non può mancare, che ci manda la nostra redazione, è questa: manca solo un giorno alla pubblicazione del nuovo album di Anna Tamini.
1: Anna Tamini.
0: Non è Anna Tavini,
1: è Anna.
0: Anna lei?
1: Anna.
0: Anna della canzone di
1: sì,
0: prima.
1: Anna. Ah, Anna, vedi, ci ha lavorato 2 anni.
0: Due Anna. 2 anni.

0: nuovo tour a partire dal 7 agosto. Siccome lei ci mette sempre un po' inglese, cercavo la fregatura.
1: Si chiama Million Dollar Babe.
0: Esatto, Million Dollar
1: anche
0: Babe.
1: Il titolo di un film famoso simile.
0: Un bellissimo film, sì, tra l'altro.
1: Vabbè, ecco, quindi bellissimo. Poi alla fine, per farla breve, cosa
0: sono? No, andate sul sito radioitalia.it che trovate.
1: Quello,
0: tutto.
1: Volevamo di quello, grazie. Quindi non è di Anna Tavini l'album,
0: no,
1: è di Anna.
0: No,
1: Anna.
0: No, no. Andiamo
1: avanti perché è tardi, andiamo al cinema, molto bene.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare

0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Ma vuoi fare su Tuca Tuca Macarena?
1: Ora lo facciamo, no? Però volevamo tornare un attimo sul discorso di prima, quella moda che va adesso di avere il costume intero con le maniche lunghe per le donne. Dice Michele, che penso non indosserà lui questo costume, sì, sì. Dice: posso anche venire queste mode, ma io farò sempre di testa mia. Bravo, cioè, bravo. Michele.

0: Yee, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: C'era un ragazzo.
6: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
7: Fattimi andare dalla mamma.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 12.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
19: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
20: Ciao AI! Descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
21: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
20: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
22: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi

0: anche nel nuovo Limoncè Aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: convivendo.
1: Con chi?
0: Convivendo.
1: Ah, convivendo, convivendo. Va bene, Biagio Antonacci, bellissima questa, anche Noemi prima. Un po' di messaggini al volo, ciao, vi ricordate di me? Sono Alba, sono sulla nave del sole, sto andando a Cattolica, sempre in vostra compagnia. Francesca Marino, grazie a Radio Italia, è la mia radio da anni. E allora, buona navigazione.
0: Poi... finalmente vi posso ascoltare. Ieri sera, dopo il Foro Italico a Palermo, ho rivisto Masini e si sa, non c'è due senza tre.
1: Bravo.
0: Chissà che entro la fine dell'anno non riesca a rivederlo ancora.
1: Bene.
0: Ciao FM, vi mando un abbraccio. Francia, appena torno, gelato Francilicious, ci scrive Alessandro da Arenella.
1: Ciao
0: in questo
1: Alessandro,
0: caso.
1: Poi salutiamo anche Gianni Genuri da Genuri.
0: Sì.
1: Melis Genuri,
0: sì,
1: sarà
0: sì,
1: così.
0: Sì,
1: ciao
0: sì,
1: Gianni,
0: sì,
1: ciao
0: sì,
1: ciao.
0: Sì.
1: Poi?
0: Noi vi salutiamo dal Trentino, dove stanno per partire le nostre vacanze. Qui si sta freschi, non servono secchiate d'acqua, scrivono Chiara, Alessio e Silvia.
1: Quindi sono i tre dei 33 loro.
0: I tre dei 33.
1: I tre dei 33,
0: sì,
1: ho capito.
0: Sì, sì.
1: E poi ciao da Mondello, Palermo, 35 gradi.
0: Oh,
1: però ci avete il mare.
0: Mare.
1: C'avete il
0: noi
1: mare.
0: Non ce l'abbiamo.
1: Noi non ce l'abbiamo. Noi non ce l'abbiamo, mannaggia il mare.
0: E quindi?
1: E quindi antidroga, via, dai, veloce.
0: Dai.

0: Sì, sì, no, infatti è così. Ma che funziona. Sì,
1: chi
0: sì.
1: È?
0: Vabbè, devo andare in onda, che scusa, sono in diretta.
1: Chi
0: ciao.
1: È? Chi è che chiama?
0: Stavo parlando
1: questo?
0: D'amore con Giuliano San Giorgio.
1: Ah, me l'hai salutato.
0: Dopo che mi ha chiamato, ha detto: ma parlami d'amore. Ho detto: ma
1: e
0: sì,
1: tu?
0: Ma perché no?
1: Certo,
0: no, ti
1: certo.
0: Saluta tanto.
1: Grazie, grazie.
0: La prossima volta chiama te perché sei più esperta di me.
1: Ah, bene, sì, bene. Sì. Allora posso anche dire che sono le 3?
0: Perfetto. Sono

parlarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: canzone dedicata a Fiorella, sì. Felisatti,
1: è
0: ciao
1: vero,
0: Fiorella.
1: Non tengo più di nero, ho perso il mio denero. Abbiamo aperto la terza oretta insieme con Francesca Leto.
0: Con Mauro Marino.
1: Siamo qui con quel
2: pesciolone bestia.
0: Proprio lui.
1: Di Andrea Mazzellone. Ma questa canzone qui che abbiamo ascoltato, sì? Secondo voi dove la possiamo trovare a parte Radio Italia?
0: Ma posso indovinare?
1: Prova.
0: All'interno di Radio Italia Summer Hits 2026.
1: Ma sei bravissima, le sai tutte, brava. Oltre a questa ce ne sono altre 31, quindi
0: certo,
1: 32
0: in totale. Le dobbiamo dire tutte.
1: Voi,
0: le
1: no,
0: 31.
1: Tutte magari no, perché la gente cambia dopo un
0: le
1: po'.
0: Diciamo.
1: Diamone qualcuna, dai.
0: Beh, per esempio c'è Flamenco Paranoia, Samurai J, Vito Salamanca.
1: Poi?
0: C'è Brescia che sta da Dio. C'è Giovanotti con Alfa Buonvento. Sì.
2: Elettra Lamborghini.
0: C'è Elettra Lamborghini. C'è Gaia,
1: molto
0: anche
1: bello.
0: Gaia, certo, c'è la Coca-Cola, agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Chi è?
1: UPIO.
0: C'è anche J-Ax,
1: vedi,
0: certo,
1: vedi,
0: certo.
1: Vabbè, ci sono tutte,
0: c'è
1: dai,
0: tutti,
1: ci sono tutte.
0: Tutte
1: le più scusa, lo sento.
0: Lo sento anche.
1: Ah, ci sono,
0: anche i pinguini.
1: Comunque,
0: certo.
1: Le trovate ovviamente tutte queste canzoni.
0: La testa
1: sì.
0: Gira.
1: La testa gira, voglia se gira. Comunque, le trovate tutte e deve girare anche la canzone, dice tra un po' ora la mettiamo. Le trovate tutte queste canzoni nella nostra nuova compilation Radio Italia Summer Hits. Se volete maggiori informazioni, ma ne abbiamo già date parecchie.
0: Dove andate
1: noi.
0: Secondo voi?
1: Dove andiamo?
0: Su radioitalia.it.
1: Andate con un po'
0: di euforia.
1: Andateci con un po' di allegria, sì. Di euforia, come dice
0: Annalisa.

0: 4:25, salutiamola. 4:24. Stavamo prendendo i messaggi.
1: Perché sono arrivati tantissimi messaggi.
0: Prendiamo live con i nostri ascoltatori.
1: Allora, io ho preso questo. Allora, mentre sto andando al lavoro, vi sto ascoltando da Eleonora dalla Germania. Eleonora. Ciao Eleonora.
0: Allora, Karma da Catania, nostro fedelissimo, sabato 11 luglio si sposa mio figlio, anche lui, vostro fan. Grazie.
1: Auguri.
0: C'è una freddolina.
1: C'è la freddura di Antonio. Sì. Lei, con tono deciso. Tanto lo so che stai con me solo per i 10 milioni di mio nonno.
0: Ma non dire così, amore. Lo sai che a me non importa di chi sono i soldi. È una carina questa, ragazzi.
1: Ah, salutiamo anche Vincenzo da Cosenza. Ciao, Vincenzo.
0: Intanto c'era la nuova di Joelie, giusto?
1: Sì.
0: Che si intitola Nora.
1: Nora.
0: Anna vuole da Nora.
1: È vero.
0: È Nora che aspetto davanti a Opportun.
1: Nora.
0: Dedicata a Nora, la nostra amica che lavora qui con noi.
1: È vero, Nora.
0: Va bene, abbiamo detto tutto. Abbiamo salutato Vincenzo da Cosenza, sì, l'hai detto. Poi leggeremo anche gli altri prima di andarcene, anche perché abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione. Io nel frattempo, se sei d'accordo,
1: devi fare
0: una telefonata.
1: Va bene, poi se telefonando
0: dovessi anche trovare Nick,
1: allora meglio, salutamelo.
0: Cosa gli devo dire?
1: Salutamelo.
0: Te lo saluto e basta.
1: Chiedigli se Laura c'è.
0: Vabbè, glielo chiederò.

0: c'era o non c'era?
1: Telefonando.
0: C'era Neck o no?
1: Neck non c'era.
0: Non era, ha risposto.
1: Era occupato.
0: Ah.
1: Era al telefono.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Allora, ci siete?
13: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
4: è la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e radioitalia.it.
19: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me, a stare zitti ad ascoltare il cielo piangere.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Non ho capito il titolo.
1: Sesso e Samba.
0: Ah, mi sembrava, sì, sembrava. Sì, avevo capito bene. Va bene, allora parliamo, c'è un'indagine interessante, sta notizia condotta da una società che si occupa di ricerche di mercato che ha scoperto qual è il prodotto più rubato nei supermercati.
1: Voi non indovinereste mai qual è il prodotto più rubato nei supermercati.
0: Provate a dire.
1: No, allora il pesciolone ha detto il prezzemolo, ma no. Ma prezzemolo? Come fai? Perché fare il prezzemolo qua?
0: Il prezzemolo.
1: Te lo infili nella manica il prezzemolo.
0: Beh, così. Il prezzemolo si infila dappertutto, quindi.
1: Sì. No, comunque, no, non indovinereste mai. Ve lo diciamo noi.
0: È il tonno in scatola.
1: Incredibile.
0: Il tonno in scatola.
1: Allora, io da mangiatrice di proteine sono d'accordo, sì, perché il tonno è fondamentale. Sì, però dico proprio il tonno in scatola.
0: Sì, sì. Tra quelli più sottratti ci sono anche formaggi. Il problema è il tonno in scatola, metti da qualche formaggio un po' puzza. Dove
1: esatto,
0: lo infili? Comunque,
1: poi?
0: Formaggi, bevande alcoliche.
1: Però è un po' grossa la bottiglia. Dove la metti?
0: Caffè, prodotti per l'igiene personale, beh, almeno se lavano. Giusto. E poi pile e piccoli accessori elettronici.
1: Ecco.
0: Incredibile, guarda.
1: Sembrano a essere colpiti dai furti, soprattutto gli oggetti piccoli, sì, facili da nascondere, certo. E quindi è lì che si va a cercare, con un buon valore commerciale.
0: Ma tipo la
1: perché
0: pila,
1: lo rivendi.
0: La pila.

0: Dove te la nascondi?
1: La pila? Una tasca.
0: Il tonno, dove lo nascondi?
1: Beh, il tonno non, io non lo so, perché non saprei. Vabbè. Comunque, sai che secondo le stime, in un anno le perdite legate ai furti della distribuzione hanno superato i 4 miliardi di euro.
0: Pazzesco.
1: Quindi cose piccole, ma tantissime.
0: Comunque,
1: 4 miliardi
0: vuol dire
1: di
0: che
1: euro.
0: Rubano parecchio. E d'altronde gli italiani siamo tutti in mutande, qua se va avanti così, e quindi
1: esatto,
0: è male che poi uno si arrangia e fa quello che può. Però,
1: esatto,
0: insomma, volevamo darvi questa notizia. Ci sembrava
1: curiosa,
0: interessante.
1: Hai visto cosa c'è adesso?
0: Cosa c'è?
1: C'è.
0: Ciao, vado c'è. Via. Ci vediamo dopo.
1: Oh, già sulle prime note arriva Blanco con Elisa con Ricordi.

0: Dice Valentina da Milano, mentre andava la canzone di Lazza, parlavamo dei prodotti più rubati nei supermercati, lei dice lo zafferano.
1: Lo zafferano è vero, e poi caro, mi caro. Ricordo che una mia amica che lavorava in un supermercato mi parlava anche dei pinoli.
0: I pinoli.
1: Come pinoli. Merce è molto rubata.
0: Costa,
1: sì, costa.
0: Ha dei prezzi incredibili.
1: Sì,
0: va bene,
1: sì.
0: Perfetto.
2: Un saluto da Oliveri, vicino alla baia di Tinderi Resort.
0: E dove eravamo noi?
1: Ormai siamo tornati qua.
0: L'ha mandato oggi o l'ha mandato una settimana
1: magari
0: fa?
1: Magari ha fatto il giro, il messaggio ha fatto il giro, è arrivato lungo.
0: Comunque ti salutiamo, grazie per il pensiero.
1: Grazie,
0: eravamo
1: grazie.
0: Lì la settimana scorsa. Più tardi ci collegheremo invece con i nostri colleghi che sono da un'altra parte, ma ne parleremo dopo.
1: Esatto.
0: Cosa dobbiamo fare?
1: Annunciare la prossima canzone.
0: Ci piace. Oggi c'hai un corpo un po' celeste, con quel colore lì che è un po' celeste.
1: Sì, un po' celeste, un po' denim.
0: Un po' di?
1: Denim.
0: Denim.

0: noi.
1: E andiamo via, se si spegne tutto non abbiamo molte alternative. Invece fortunatamente tutto acceso e siamo anche pronti per l'ultimo giro dei saluti a casa.
0: Esatto.
1: Raccogli tu?
0: Sì.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento.

0: Land Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da

0: Giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Bye.

0: Bambina,
1: Francesca,
0: mamma, Mauro,
1: ecco che bello,
0: Pesciolone, tutti li facciamo.
1: Allora, Elettra Lamborghini, prima c'era la bellissima canzone di Eros, fantastica,
0: Terra Promessa.
1: Dove? Ah, era Terra
0: Promessa, sì.
1: Allora, prego, quando avevo il negozio in Valtellina, tornando al discorso di quello che rubano nei supermercati, a me rubavano le mele, le infilavano nelle maniche dei golf e lo zucchero negli scialli.
0: Ma si vedeva il bitorzo, cioè le mele? Vabbè, comunque sapranno loro.
1: Capito?
0: Allora,
1: se lo sa, vuol dire che li ha beccati.
0: Quindi, può darsi, l'avrà visto, sì. Allora, una dedica per Fatima. Castaldo chiede una canzone di Geolier. Piacere, appena
1: passato.
0: Passato prima.
1: Però oggi è il suo compleanno, quindi tanti auguri.
0: Facciamo gli auguri a Fatima.
1: Auguri. Partiti da Padova, siamo in viaggio verso la Calabria. Dopo qualche anno di vacanze diverse, finalmente torniamo a campeggiare con la nostra super tenda, una passione mia e del mio compagno che abbiamo trasmesso anche ai nostri figli, Gaia 12, Nico 10. Per noi non è vacanza se non c'è il campeggio. Grazie per tenerci compagnia durante questa traversata infinita, ma con voi siamo in macchina cantando a squarciagola e giochiamo, bravi.
0: Che bello, sì.
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Prudenza, mi raccomando, sulle strade.
0: Eh sì, mi raccomando.
1: Vabbè, era per dire.
0: Giusto.
1: Grazie Alberto, grazie.
0: Che bello, allora buon viaggio.
1: Sì,
0: adesso c'è una freddurina.
1: Vai.
0: Ce la manda Alessandro. Questo è un evergreen,
1: prego.
0: Diciamo, va sempre bene in qualunque momento.
1: Sì.
0: Ok. Cosa ci fanno due cammelli su un budino? Attraversano il desert.
1: Il desert.
0: Il desert. Che il deserto,
1: ah,
0: no?
1: Magari,
0: invece
1: carini,
0: il deserto è il dolce,
1: no,
0: quindi è il budino.
1: Sì, infatti, sì.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: so io.
1: E...
0: attenta ai colpi d'aria, mi
1: vabbè,
0: raccomando.
1: No,
0: qua,
1: guarda, non
0: là,
1: ne ho
0: colpi
1: bisogno.
0: Di qua, colpi di là, colpi di su.
1: Scusa, prova a ribussare che vediamo se risponde qualcuno.
2: Sì, chi,
1: sì,
2: è?
1: Chi è? Ecco.
0: Siamo noi, salve, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ciao. Ben ritrovati.
0: Volete,
2: ciao,
0: comprare delle pentole?
1: No, no, grazie. No, no,
0: un'enciclopedia?
1: Caldo. No, nemmeno.
0: Non ci sono più quelli che vengono,
1: eh,
0: a bussare.
1: No, certo, adesso guardiamo tutto. Chi è?
0: So io. Volete vendere casa?
2: Va. Vero, quello, quello mi gusta spesso.
0: Anche a me, anche a me, anche a me. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao ragazzi.
3: Francia, ciao Mauro.
0: Ma la calabrisella lì con voi è ancora viva, tutto a posto?
2: Sì, sì.
0: Ah, okay.
2: Sì, sì, la stiamo, sì, facendo mangiare, non,
0: bravi,
2: ti preoccupare.
0: Bravi, bravi. No, perché poi
1: ciao
0: dopo...
1: Lidia Maria.
0: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
3: Vi come... manda i bacini.
0: Beh, come va lì?
2: Molto bene,
3: bene, benone. Fa avete... caldino, però c'è il mare, si fa il bagno.
0: Qui fa caldino, ma il mare non c'è ancora, però.
1: No, non è ancora arrivato, ce lo portano.
0: Quando arriverà uno tsunami, probabilmente avremo anche il mare con l'ognuno.
3: Sì, sì. Sì. Vabbè, vabbè, lo attendiamo, forse no.
0: Vabbè, ragazzi, vi lasciamo il tutto, noi ce ne andiamo, vi auguriamo un buon lavoro, salutateci.
3: Grazie.
0: Tutti e niente.
1: E niente, salutiamo.
2: Vi
1: anche...
2: aspettiamo domani, ragazzi.
0: Va bene,
1: sì, certo.
0: Ciao, raga, ciao, ciao, ciao.
1: Salutiamo anche il pesciolone bestione.
0: Ciao, pesciolone bestione.
1: Ciao, Mauro.
0: Ciao. Ciao Francesca,
1: a domani,
0: grazie a
1: torniamo
0: tutti.
1: Alle 13 domani e sono le 4.

0: Il Blasco, Vasco Rossi qui su Radio Italia, solo musica italiana, standing ovation, tutti in piedi per il Voyager Nella Resort che ci sta ospitando in questi giorni, che è pieno di vita, di divertimento, di gioia, di allegria, di sole, di mare, di un sacco di cose belle. Ieri anche standing ovation per Marco Masini, che ci ha regalato un live pazzesco cantando tutte le sue canzoni.
1: Potrete seguirlo questo Radio Italia Live estate venerdì sera a partire dalle 21 proprio su Radio Italia, solo musica italiana, quindi non perdetevelo perché è stato molto bravo.
0: Sì, spero che non si senta solo me che canto tutto.
1: Perché sovrasti dalla prima fila con quelle tue urla la performance di Masini. Vabbè, noi ci siamo. Emiliano Nino Picardi.
0: Buonasera.
1: Sono Daniela Cappelletti. Buon pomeriggio anche a Lidia Maria Tarsitano, che è qui in regia con noi. Cristina Camporese in redazione. E anche Edo Stanzini.
0: Edo Stanzini, bello uguaglione, come stai? Tutto a posto?
2: Sì.
0: Sì.
1: Ah, beh. Lo aspettavo. Sì.
0: Edo, ti ho chiesto ormai giorni fa, direi secoli fa, uno scacciapensieri. Lo abbiamo lo scacciapensieri?
3: È buono qui. È buono qui.
0: Ma non è una scaccia pensieri.
1: No, però era l'unica risposta da dare.
0: Quella
1: cosa. Lo registriamolo, fai tu con la tua.
0: Voglio dire alla nostra Lidia che ieri sera, anzi ieri notte, perché siamo andati a mangiare tardissimo, l'ho pensata forte quando ci hanno portato una cassata meravigliosa. Hanno apparecchiato questa cassata glassatissima, era una cosa meravigliosa da vedere.
1: No, era meravigliosa. Ma cosa c'entra Lidia con la cassata?
0: Non lo so, perché abbiamo detto che dovevamo declinarla in maniere sicule, e questa mi sembra una maniera molto molto bella. Per
1: adesso tu vuoi dirmi che Lidia è una cassata?
0: No, però voglio dire, ecco. È una di quelle cose positive.
2: Sì. Sì.
0: Vedi che Edo è d'accordo con me. Meno male che non mi lascia solo.
1: Senti, 331-995-0095 è il nostro numero per WhatsApp, per raggiungerci, per scriverci, per raccontarci la vostra estate, quello che state combinando. Noi in cambio abbiamo un sacco di musica.
0: Sì, questo per esempio è il Disco Italia.
4: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Islanda su Radio Italia, solo musica italiana, un po' lontanucci noi dall'Islanda,
1: un filo,
0: in realtà, però.
1: Filo distanti dall'Islanda anche climaticamente, direi. un attimo opposti in questo istante. Fammi salutare però questa amica o amico che non si firma, dice: noi siamo in viaggio per Cagliari, adoro Marco Masini, mi mettete Cenerentola Innamorata? No, non la mettiamo.
0: Non la cantante, azzardare nemmeno a cantare.
1: No, però domani sera alle 21 ti posso spoilerino piccolo,
0: sì,
1: posso?
0: Sì.
1: L'ha fatta Cenerentola Innamorata.
0: L'ha fatta come sa farla lui. È stato veramente da brividi ieri,
1: sì,
0: sera Masini.
1: Quindi
0: domani
1: la vuoi
0: sera
1: cantare,
0: è vostra.
1: Sì, tutta.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: C'era un ragazzo.
10: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
11: Fatti mandare dalla mamma.
10: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive.

0: esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri.
2: Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
6: E per un giro in scooter al tramonto?
5: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità, hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

0: quante estati sono passate da quella del 1992 quando cantavamo, quando ci facevamo accompagnare da questa. Hanno ucciso l'uomo ragno, gli 883 su Radio Italia Solo Musica Italiana, 883 nella persona di Max Pezzali, sì, che sono molto in giro in quest'estate.
1: Sì, perché il tour di Pezzali, Max Forever, stessa storia, stesso posto, stesso bar, sta registrando un sold out dopo l'altro.
0: Sì.
1: E infatti Max ha scritto così sui social: questo senso di festa non si ferma più.
0: Attenzione però, perché sono già state aggiunte nuove date, in particolare a Roma, nuovi appuntamenti che sono previsti per il 25 ed il 26 di gennaio, sarà dunque già il 2027, appuntamento al Palazzo dello Sport.
1: E poi, come ha specificato Pezzali, l'appuntamento è sempre davanti ad una birra, giustamente, una birretta.
0: Non sapevo sta cosa.
1: I biglietti sono già disponibili e sul nostro sito radioitalia.it trovate proprio il calendario completo con tutte le date. Fate un salto allora.
0: E andate ai live di Max Pezzali, perché lì si sta da Dio, come dice Bresh.

0: tutto l'amore che ho. Lorenzo Giovanotti su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa c'erano le 883 e guarda caso Laura dalla provincia di Verona col marito Jimmy stanno andando a Padova proprio per il concerto di Pezzali. Divertitevi, poi domani ci raccontate com'è il concerto.
1: Ci fate un po' di resoconto poi domani. Invece parliamo anche delle bambole di Pezza.
0: Le BDP.
1: Sì, perché anche per loro domani finalmente parte il tour estivo e si protrarrà fino a metà settembre e hanno anche aggiunto due nuove date che ovviamente trovate su RadioItalia.it.
0: Proprio a proposito del loro tour di questa estate, sul palco di Radio Italia Live, il concerto un paio di settimane fa a Palermo, le bambole si sono augurate di farne molti altri in futuro, anche nei palazzetti, perché no, dicono anche a livello mondiale, ma secondo me c'è gente che le aspetta ovunque, quindi
1: ma
0: figurati.
1: Probabilmente è vero, d'altronde la musica è la loro grande passione, tanto che nella video intervista tu per tu con la nostra redazione hanno anche raccontato di non poter vivere a meno della musica, non poter fare a meno della musica neanche in vacanza. Se la bassista non riesce a stare senza il suo basso, le chitarriste invece non si separano dalla chitarra, quindi sono sempre insieme.
0: Diventa difficile il bagaglio a mano quando devi salire su un
1: complesso.
0: Un po' complesso perché è ingombrante. Dani, una delle due chitarriste, ha anche raccontato che le piacerebbe andare in una bella località, anche tipo Londra, e avere una bella sala prove dove poter scrivere un bel disco.
1: Vabbè, insomma.
0: Mi piace questa idea di fare le vacanze così, cioè noi cerchiamo i posti dove rilassarci.
1: Loro dove suonare, dove fare altra musica.
0: Capito, è giusto.
1: Ma d'altronde, essendo anche una passione, oltre che un lavoro, se ti piace, è ovvio che cerchi il modo migliore per farlo.
0: Facciamo che ce le ascoltiamo, le bambole di Pezza?
1: Facciamo che sì, va bene.
0: Va bene, allora sono d'accordo, ascoltiamocele. Questa è Porno.

0: Questo è il titolo, Porno, la canzone delle bambole di Pezza, Sura d'Italia, solo musica italiana.
1: Mi piace questa funzione didascalica che hanno le ragazze, che ci ricordano se stai male chiama l'ambulanza.
0: Ah beh,
1: hai capito? Bisogna essere
0: un'equazione. Bisogna capire quando è il caso
1: e quando no.
0: Esatto.
2: Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
11: Yuhu! C'è nessuno!
12: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
17: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
16: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
18: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
19: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
20: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
19: Contacta, adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
22: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
23: E regali di Natale.
24: Ma è piena estate.
23: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
21: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
25: Allora, com'è andata? Racconta.
26: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
25: No. E tu che cosa hai fatto?
26: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
25: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
26: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
27: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
28: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
29: Famila, con noi sei in famiglia.
30: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
31: Scialla, c'è Skoda!
30: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
31: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
30: Ah, e allora scialla!
32: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
30: Noi 1000!
32: A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo

0: io e te.
1: Irama su Radio Italia, solo musica italiana con Arrogante, appena ascoltato. Siamo in diretta dal Voi Arenella Resort qua nella Sicilia Bedda.
2: A Sicilia Bedda. Posso chiedere a Lidia di abbassare un attimo la base per fare una cosa? Abbassa un secondo.
1: Sì. Po, po, po, po, po, po, po. Mamma, mi sembrano passati 140 anni.
2: Sono 20.
1: sono solo 20. Ve l'hanno detto anche Savio Montieri stamattina. Oggi preparate i fazzoletti, se non me ne siete accorti. È il 9 di luglio e ricorre il 20° anniversario dell'ultima vittoria dell'Italia ai mondiali.
2: Mamma mia.
1: Quella del 2006, tra le altre cose, fu una vittoria quasi inaspettata, perché la nazionale arrivò in Germania nel pieno dello scandalo di Calciopoli,
2: certo.
1: Vi ricorderete, tra sfiducia,
2: certo.
1: C'erano un sacco di polemiche e perfino richieste di rinunciare al torneo.
2: E invece andammo guidati da mister Marcello Lippi, facemmo un campionato del mondo pazzesco, tutti uniti, tutti a insegnare che dovevano ancora mangiare un sacco di pasta, anche se poi gliel'abbiamo ricordato qualche anno dopo. Che
1: segnarono avevano... quasi tutti i giocatori dell'Italia.
2: Bellissimo.
1: C'era un... E questo è un segnale, no? Quando segnano in tanti vuol dire che è una squadra di un certo tipo.
2: Un po' di dati.
1: Sì.
2: 9 luglio 2006,
1: magari.
2: Oltre 25 milioni di italiani seguirono la finale contro la Francia. Dopo il rigore decisivo di Fabio Grosso esplose quella festa incredibile, con tanto di urla, il cielo è azzurro sopra Berlino, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.

0: quattro volte, giustamente. Quell'estate fu segnata anche da diverse cose, come il tormentone Siamo una squadra fortissimi di Checco Zalone, dei grandi cambiamenti anche in Italia, come l'elezione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Al cinema invece andava fortissimo il Codice da Vinci, uno dei film simbolo di quell'anno. Mi è venuto un brividino e anche un po' di tristezza,
1: ma voi
0: sincera.
1: Vi ricordate come avete festeggiato quella notte là? Voi ve lo ricordate, ragazze? Io me lo ricordo, ero in piazza Firenze.
0: Io ero in Sardegna. Sardegna con i miei genitori, in realtà. Mi ricordo dove ho visto quell'ultimo rigore di Fabio Grossi.
1: E voi lo ricordate? Scrivetecelo al 331 995 0095. Torniamo un po' indietro con la memoria, divertiamoci, dai.
0: Intanto però c'è la nuova di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, si chiama Hit Parade.

0: Me gusta l'arancina, me gustas tu. Me gusta la busiata con il pesto alla trapanese,
1: me gustas tu.
0: Alfa e Manu, ciao, a me mi piace qui su Radio Italia, solo musica italiana.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La piadineria.
3: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: Sì.
1: Per sempre sì, Salda Vinci su Radio Italia, solo musica italiana. Ci state mandando un sacco di messaggi al 331-995-0095, perché oggi ricorrono i 20 anni dalla vittoria del mondiale e ci state appunto raccontando dove eravate, cosa stavate facendo.
2: Sì, come avete festeggiato.
1: Perché ce lo ricordiamo tutti quel
2: certo,
1: momento.
2: Come abbiamo festeggiato quella notte pazzesca. Tra poco vi leggiamo, nel frattempo le 17 passate da un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Teheran colpisce le basi militari nel Golfo. Raid di Washington su infrastrutture civili. Timori per il traffico Hormuz. Due addetti militari russi espulsi per spionaggio. Fa sapere Tajani che parla di ingerenza grave. Convocato l'ambasciatore alla Farnesina. Mosca avverte. Risponderemo. L'ok di Trump a Kiev per la produzione di Patriot, ma per il Cremlino gli USA, a differenza degli europei, vogliono contribuire alla pace. Reportage di Sky TG24 tra i russofoni nei paesi baltici. Da nord a sud è ancora caos treni, rallentamenti per danni alla linea in Calabria, ultime ore di lavori al nodo di Firenze, possibili ritardi anche per lo sciopero di Italo. Esplosione in una fabbrica di munizioni nel Chietino, un 59enne ha perso la vita, un ferito e in gravi condizioni. È la terza tragedia in 6 anni nello stesso stabilimento. L'ondata di calore sull'Italia, bollino rosso a Firenze, atteso un weekend.

0: rovente. Per Copernicus è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale. Tutto nel mondo della musica si è spenta a 75 anni la cantante gallese Bonnie Tyler, la voce del successo Total Eclipse of the Heart, era ricoverata per una grave malattia. Ai mondiali è tempo dei quarti di finale, la prima sfida alle 22 tra Francia e Marocco, 20 anni fa la vittoria dell'Italia in Germania, programmazione speciale su Sky Sport.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Toscana sulla statale 439 Sarzanese-Valdera ci sono dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio Massarosa, a 11 diramazione Lucca-Viareggio e prima dell'incrocio Carraia. Nel Veneto sulla statale 309 Romea, coda per veicoli in avaria sull'incrocio Lova. In Calabria sulla statale 107 Silana-Crotonese lavori di manutenzione dopo Serra del Fiego, statale 648 e prima dell'incrocio Camigliatello-Silano. E poi traffico bloccato sulla 2 autostrada del Mediterraneo sullo svincolo di San Mango d'Aquino, direzione svincolo 2 raccordo di Reggio Calabria. In Sicilia sulla statale 116 Randazzo Capodorlando traffico rallentato causa lavori di manutenzione prima di Capodorlando e dopo l'incrocio Naso direzione Randazzo. Torniamo in Calabria sulla statale 106 Ionica dove vi segnalo dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio Marina di Amendolara e prima di Marina di Roseto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando il traffico è intenso, muoviti ad una velocità costante.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Anche Marco Mengoni, anche Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana, la sua voce, la sua due vite che sembrano quelle passate da quel 9 di luglio 2006 quando l'Italia si laureava per l'ultima volta, quarta e ultima volta campione del mondo. Vi abbiamo chiesto, ma vi ricordate quella sera là? Dove eravate? Come avete festeggiato?
1: Ve lo ricordate tutti, sì. Ragazzi. Belinda da Arzagodadda scrive: che notte indimenticabile, eravamo a casa del mio fidanzato con amici. Al termine dei supplementari mi dice: se vinciamo i mondiali ci sposiamo. Statisticamente era più probabile la sconfitta, visto che non, i rigori non ci hanno mai portato molto bene. Dice: ci siamo sposati un anno e mezzo dopo e siamo ancora qua.
0: Ma guarda, secondo
1: mondiale
0: me
1: l'ha portato bene.
0: Non rimpiange quel momento, no. E quella promessa. Fabiola da qui dietro, da Enna: per la finale io e mio marito ci trovavamo a Vienna e abbiamo visto la partita in un bar, diciamo, di tutti gli italiani, e poi abbiamo partecipato ai festeggiamenti a Roma al Circo Massimo. Sì, perché poi la nazionale andò a festeggiare lì al ritorno.
1: Lello ci ha fatto molto ridere: io vivevo in Francia e sono andato al confine più vicino, mi sono goduto la vittoria a Susa. Uno squadrone, dice.
0: Giusto.
1: Lui, hai fatto bene.
0: Io ho guardato la finale con mia cugina a casa e poi esplosa la festa nella piazza della nostra città, Savigliano,
1: provincia di Cuneo.
0: Gioia a suon di gavettoni, che bel ricordo. Spero in un giorno i miei figli possano vivere la vittoria di un mondiale, perché è un momento unico.
1: Ce
0: ha ragione Federica,
1: tutti.
0: Magari i nostri nipoti.
1: Speriamo, prima o poi, dai. Il mio compagno di allora mi costrinse a non guardare i mondiali in protesta per Calciopoli, sì. Era juventino e io interista, finale inclusa, che ho seguito attraverso le urla di sua mamma e dei vicini. Uno dei più grandi rimpianti che ho, ovviamente, ex, avrei dovuto capire molte cose già allora. Lei e Sara da Milano. Ci sono un sacco di video, so che non è la stessa cosa, ma per rivivere quel momento, una possibilità oggi come oggi c'è.
0: Comunque è bellissima questa faccenda, che ci ricordiamo esattamente dove eravamo in quel momento, in quella notte, a festeggiare un trionfo così grande.
1: Lo disse Caressa, sì. Ricordatevi con chi siete, perché non lo dimenticherete mai.
0: Abbracciamoci forte
1: e vogliamoci tanto bene.

0: Cesare Cremonini, fidati di me, non sono un Latin lover, così canta su Radio Italia, solo musica italiana.
1: E noi fino all'11 di luglio siamo qui ad aspettarvi in onda, in diretta dal Voi Arenella Resort, in questa terra meravigliosa che ci ospita, che è la Sicilia.
0: Ci sono le dirette come le nostre, c'è l'animazione, i DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Non siamo soli,
1: no,
0: perché insieme a noi
1: c'è
0: un sacco di gente, ma c'è anche Marco Masini, e tutte le info le scoprite come sempre su raditalia.it.
1: Tra l'altro, se fate un giro sui nostri social potete rivivere tutta l'intervista che abbiamo fatto, sì, con lui ieri. Potete aspettare il live di domani alle 21, sarà sicuramente un modo per cantare le sue canzoni.
0: E poi scoprite di più sulla bellezza del Voi Arenella Resort e di tutte le strutture Voi Hotels sul sito voihotels.com.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
3: Famila, con noi sei in

0: famiglia.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Nel. La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nel. Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.

0: 8%.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
5: È arrivata la compilation più calda dell'anno.
6: Superstar.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: la scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domenica 12 luglio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: Guarda caso il titolo di questa è Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Italia, solo musica italiana. Che belle le ragazze, che brave anche le ragazze del tennis italiano che stanno andando alla grandissima. Parliamone un po', dai. Sei pronta?
1: Sì, sono
0: anche
1: prontissima.
0: Anche perché sei chiamata in causa.
1: Allora, purtroppo Jasmine Paolini si è fermata ieri nella sua rincorsa alla vincita di Wimbledon, alla vittoria di Wimbledon, se riesco a parlare. Domani giocherà invece Jannik Sinner contro Djokovic, domani pomeriggio in semifinale.
0: Domani e gioco contro Djokovic?
1: Sì.
0: Sembra un Djokovic di parole,
1: smettila, sei ingestibile. Però in realtà parliamo di altro, parliamo del fatto che a Wimbledon, oltre ai tennisti, c'è un guardiano molto speciale. Lui si chiama Rufus, è una poiana, quindi è un rapace,
0: sì,
1: che dal 2008 tiene lontani i piccioni dai campi.
0: Spiegami come funziona, va?
1: Allora, il suo compito non è quello di attaccarli o di fargli del male, ma semplicemente di scoraggiarli con la sua sola presenza, evitando quindi che disturbino le partite, danneggino i prati. Quelli, i piccioni lo fanno,
0: come succede negli aeroporti praticamente, che ci sono i rapaci che girano intorno per tenere lontani gli altri.
1: Ah, sì?
0: Sì, gli altri volatili.
1: Non lo sapevo.
0: Che magari, sai, il piccione va là, si va sul campo, si mette in mezzo ai giocatori, diventa un dramma.
1: Sì, oppure fa delle marachelle il piccione.
0: Come si chiama questo?
1: Rufus. Ogni mattina lui sorvola il circolo di Wimbledon prima dell'inizio degli incontri, lavorando insieme al suo falconiere.
0: Piccolo
1: ma
0: Rufus.
1: Ma tutto, lui è una mascotte del torneo, c'ha il suo badge ufficiale, è super amato dal pubblico ed è persino stato rubato una volta nel 2012, prima di essere ritrovato sano e salvo dopo 3 giorni. Subito anche un rapimento, Rufus.
0: Meno male, però, che è tornato.
1: Poverino.
0: A casa. Torna a casa Rufus.
1: Sì. Oggi Rufus ha più di 17 anni e il torneo si sta già preparando per il suo successore. Dovrà andare in pensione, no?
0: Certo, sì.
1: Horace.
0: Chi è Horace?
1: Un giovane falco.
0: Ah, vuole prendere il suo posto.
1: Che si addestra al suo fianco per familiarizzare con i ritmi del torneo e un giorno raccogliere il testimone.
0: Rufus, quando vai in pensione ti porto con me.
1: Beh, starebbe bene lassù in Alto Adige.
0: Beh, potrebbe essere una buona idea. Mi piace questa cosa, però, che hanno la mascotte con un nome, con tutti i suoi ruoli, con
1: sì,
0: tutte le... È carino, anche Wimbledon diventa un po' più umano, no?
1: Beh, ha un sacco di riti Wimbledon in realtà, che lo rende molto vicino a tutti quanti.
0: Mi piace. Comunque domani seguiremo Sinner e vi aggiorneremo su tutto.
2: Mi

0: solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Italia, solo musica italiana. Nino, dimmi tre cose che ti danno fastidio.
2: Allora, guarda, ci ho pensato a lungo.
1: Ecco.
2: Di cose, sì, che mi infastidiscono, del voi Arenella Resort che ci ospita,
1: beh,
2: qui.
1: È,
2: eh,
1: difficile.
2: Una cosa che mi dà veramente fastidio è pensare che devo cominciare a fare la valigia perché dobbiamo ripartire, perché domenica dobbiamo tornare indietro.
1: Hai ragione, è solo giovedì.
2: Ho capito, però è un pensiero che mi tormenta, capito?
1: Ah, ti tormenta.
2: Non mi godo la vacanza con questo pensiero.
1: È tormentato lui,
2: questo è il problema.
1: Lo so.
3: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva, pratica e disponibile in tre colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Allora, ci siete?
9: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
12: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro.

0: Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana, agitare Coca-Cola. Siamo sempre in diretta qui dal Voyer nella Resort in Sicilia, sempre noi due, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, ancora qualche minuto.
1: Volevo fartela stasera questa gag di agitare la Coca-Cola e poi lasciartela sul tavolo.
0: Ti ringrazio.
1: Durante la cena, però Tommaso Paradiso mi ha anticipato, quindi non è una cosa che farò. Devo studiare un altro scherzetto da farti.
0: Grazie.
1: Nelle prossime
0: ore. Pensiero
1: gentile,
0: ecco, da parte tua.
1: Anzi, se avete dei suggerimenti, 331-995-0095. Metti che uno una
0: sei
1: volta.
0: Sei a corto di Marachelle?
1: Metti che uno una volta nella vita ha fatto un bello scherzo e dice provateci anche voi e noi testiamo volentieri.
0: Ma perché devi testarlo tu su di me? Questa
1: perché,
0: la domanda.
1: Perché mi hai venuto in mente a me. Se ti veniva
0: certo,
1: in mente a te, lo facevi
0: certo,
1: te, giusto?
0: Che monello.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: ciao, ciao.
1: Tra l'altro il mio paese fa rima con Cologno Monzese, quindi la puoi aggiustare. Hai visto?
2: Datemi una mano, è fuori controllo, ragazzi.
0: Ma l'abbiamo intuito, no, anche a distanza un pochino. Però va bene, ci piace così.
2: Sì. Sì.
3: È l'aria del mare, ragazzi.
2: Sì, sarà l'aria del mare. Sarà come state mare. Voi?
0: Noi bene.
1: Bene.
0: Bene.
1: Bene, tutto.
0: Okay. Aspettavamo i rumori degli arancini, aspettavamo i rumori del mare.
1: C'è un lavoro di sound design che va rispettato ogni giorno, amici.
3: No,
1: cioè,
3: vi voglio raccontare solamente questa cosa. Aiuto. Perché voglio la sponda di Marco. Questo è il rumore perfetto.
1: Allora, ok.
3: Lo dicevo all'inizio che ieri mi sono trovato davanti questa cassata meravigliosa,
1: sì.
3: Ma tutta intera, e io senza alcuna vergogna, sì, mi sono alzato e ho detto: io adesso la taglio. E l'ho tagliata e mi sono mangiato la cassata.
2: Ma sei proprio un matto.
0: Mamma mia. No. Ma domani mattina andrai mica a vedere l'alba? Tutto matto, tutto matto.
3: Ma non mi prendete in giro. Nessuno aveva il coraggio di fare quel gesto, l'ho fatto io senza.
0: Tramonto e birretta, wow.
1: Ma sai.
3: Penso che mi farò anche una spaghettata a mezzanotte.
0: Incredibile.
2: Però vi devo dire che non ha messo il cerchietto quest'anno.
1: No, quindi non è Totti nel 2002.
2: No.
1: Purtroppo. Però posso dire, Emiliano, in merito alla cassata, le leggende sono quelle che fanno per primi le cose,
3: bravo,
1: che gli altri non vogliono fare.
3: Bravo. Esatto, mi sono spinto oltre il limite.
2: Possiamo smetterla di dare credito?
0: Sì, secondo me sì.
2: Ok, allora ringraziamo Lidia Maria Tarsitano per la regia, da qua Cristina Camporese e anche il nostro Edo Stanzini che invece è a Cologno.
3: E vi lasciamo tutto, ciao ragazzi, noi torniamo domani alle 16.
2: Ciao, buona serata, alle 18:01.

0: Delia con Levante insieme a Serena Brancale al mio paese su Radio Italia Solo Musica Italiana. Dimmi se ti piace sta versione, Daniela.
1: Vai.
0: Trovo Marco con Giuditta quando tornò al mio paese.
1: Mi piace molto. Ciao ragazzi.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'Italia espelle due addetti militari russi per spionaggio, ingerenza grave e inaccettabile, dice Tajani. Convocato l'ambasciatore alla Farnesina, Mosca avverte: risponderemo. Per il Cremlino, Washington vuole contribuire alla pace anche se arma Kiev con i Patriot, ma Trump sbaglia sull'escalation. Reportage di Sky TG24 tra i russofoni nei paesi baltici. Attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Teheran colpisce le basi militari nel Golfo, raid di Washington su infrastrutture civili, timori per il traffico Hormuz. Esplosione in una fabbrica di munizioni nel Chietino, un 59enne ha perso la vita, un ferito in gravi condizioni, è la terza tragedia in 6 anni nello stesso stabilimento. Da nord a sud è ancora caos treni, rallentamenti per danni alla linea in Calabria, ultime ore di lavori al nodo di Firenze, possibili ritardi anche per lo sciopero italo. Volkswagen verso la chiusura di 4 fabbriche in Germania, dal 2031 secondo i media l'azienda vorrebbe tagliare 50.000 posti di lavoro, l'ira dei sindacati. Ondata di calore sull'Italia, bollino rosso a Firenze, atteso un weekend rovente per Copernicus, è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale. Ai mondiali è tempo di quarti di finale, alla prima sfida alle 22 tra Francia e Marocco, 20 anni fa la vittoria dell'Italia in Germania, programmazione speciale su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Annalisa con canzone estiva, Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio. Buon cos'è oggi, Giuditta?
1: Giovedì.
0: Giovedì. Oggi è giovedì, ragazzi. Ho appena scoperto questa cosa, è incredibile. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco. Buon pomeriggio. Salutiamo anche Andrea Arienti che è in regia. Buon pomeriggio. Dai, sì, pomeriggio.
0: Pomeriggio quasi sera.
1: Tardo pomeriggio abbiamo detto ieri.
0: L'abbiamo definita così. Ok, amici, ci sono cose che dobbiamo raccontarci.
1: Tantissime cose, però fortunatamente abbiamo anche tanto tempo per farlo, perché staremo insieme per le prossime 3 ore. Ci sono aggiornamenti sui concerti, ci sono un sacco di cose che sono successe in giro per il mondo, anche molto strane. Alcune strane.
0: Sì, sono successe. Devo dire che sì. Devo dire proprio di sì.
1: Da un po' succedono cose strane nel mondo, se posso aggiungere questo piccolo dettaglio.
0: Cioè, io credo, sai quando ti chiedono se l'AI, l'intelligenza artificiale, sostituirà alcuni campi, no? Per esempio la musica, il cinema. Io credo che da questi ultimi 6 anni, ok, il cinema ha tanti di quegli spunti.
1: Sì.
0: Che noi non vedremo la fine dei film.
1: Sì, sì, sì,
0: proprio,
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: Spunti di creatività che potrebbero.
1: Perché continua ad aumentare il materiale, effettivamente. Quindi, insomma, chissà che cosa ci regalerà la cinematografia nei prossimi decenni.
0: Guarda, basta un documentario.
1: Documentario
0: sugli ultimi 2 anni è già un film incredibile.
1: Ma guarda, io direi pure gli ultimi 4.
0: Anche gli ultimi 6, dal 2020 in poi,
1: esatto.
0: Amici.
1: Va bene. Comunque non affronteremo questo macro argomento degli ultimi 6 anni, però andremo un po' più nello specifico. Abbiamo tempo fino alle 21 e ovviamente c'è anche la musica di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Certo, guarda.
1: Senti, anzi, no?
0: Sì, senti, esatto, ci sono in moda. Questa si chiama Sono già solo.

0: Madame, mamma non mamma, su Radio Italia solo musica italiana.
1: Tu vieni bene di solito alle foto dell'autovelox?
0: Di solito c'è solo la targa, mi sa. Ah no, in una c'ero anch'io.
1: C'eri anche tu che salutavi.
0: È vero, è vero. No, non salutavo. Ero molto concentrata in realtà nella foto. Ma è capitato, è vero.
1: Facendo il gran premio, devi essere concentrata.
0: No, non era così tanto fuori dal limite, posso dire.
1: Storie analoghe.
0: Ok.
1: Racconteremo tra poco.
0: Ok, di autovelox.
1: Sì.
0: Vabbè, ho già capito, dai.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
10: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
9: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
12: La piadineria.
11: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 12.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
16: Quando non sono a casa tutto bene.
17: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
18: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
19: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
22: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
24: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
25: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
24: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Domani alle 18 non perdetevi A Tu per Tu con Marco Masini, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Marco Masini, solo su Radio Italia TV.

0: paradiso.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix. Dove l'ho trovata, sapessi?

0: Chill di Gali a Radio Italia, solo musica italiana. Ci spostiamo sempre con tutto il chill del mondo,
1: sì,
0: in Svizzera, dove sì, è successa questa cosa, una storia che riguarda un'anatra che era nel chill.
1: No, non era molto nel chill, perché praticamente lei volava a 52 km orari.
0: Beh, tanto.
1: In una zona in cui il limite era 30.
0: Ma volava, dai,
1: ho
0: non
1: capito,
0: era una macchina.
1: L'autovelox non lo sa.
0: L'autovelox non lo sa.
1: E quindi le ha fatto una foto.
0: Le ha fatto la multa.
1: Le ha fatto la multa. Adesso non so dove verrà recapitata questa multa. Ma la cosa più curiosa è che intanto è stato proprio il radar a escludere anche dei fotomontaggi, quindi non è che era una macchina che si è mascherata da anatra,
0: no,
1: era proprio
0: certo,
1: un'anatra.
0: Non sono sottoposte al codice della strada, nel senso che se tu riesci a correre a quella velocità ti fanno la foto, però non hai una targa, per cui...
1: Esatto, quindi non si potrà recapitare. Però la cosa curiosa è che 7 anni prima

0: un'altra anatra era stata fotografata dallo stesso autovelox più o meno alla stessa velocità.
1: Ora, se è lui
0: o lei, okay.
1: No, lui l'hanno riconosciuto dal piumaggio,
0: è era un maschio, maschio.
1: Un maschio. Okay. Se è lui, siamo davanti allo Usain Bolt delle anatre,
0: assolutamente,
1: e quindi bisogna, non lo so, raggiungerlo e studiarlo
0: e scritturarlo anche.
1: Scritturarlo, certo, anche per i film. Nel caso contrario, abbiamo scoperto che in Svizzera le anatre vanno velocissime. Ma proprio veloci.
0: Tutte, perché a sto punto, insomma, abbiamo anche un campione abbastanza ampio per poterla
1: campione
0: fermare.
1: Campione sicuro.
0: Altra cosa che mi chiedevo è: allora, non hanno la targa, quindi la multa non può essere recapitata. Ma gli si può fare il test antidoping oppure l'alcol test?
1: Ma non
0: alle
1: credo,
0: anatre?
1: Non credo. Ma poi sai, in Svizzera funziona tutto diverso. Che ne sai? È tutto. È vabbè. Tutto voilà.
0: Vabbè, ho detto antidoping.
1: Non lo so se quest'anatra avesse assunto delle sostanze stupefacenti, ma
0: però
1: nel caso gli mandiamo
0: l'antidroga. Ecco, Emma e Fabri Fibra.

0: Gino Paoli, Sapore di Sale su Radio Italia, solo musica italiana. Giusto, giusto, non vedo errori.
1: Siamo al mare, in effetti.
0: Certo. E senti, c'è un personaggio che ormai è il personaggio dei mondiali, un calciatore.
1: Messi.
0: Allora sì, sì, però ormai sui social non si fa altro che vedere il calciatore norvegese Haaland.
1: Haaland.
0: Mamma
1: certo,
0: mia.
1: Certo, certo, questo.
0: Sembra uscito da un anime.
1: Sì.
0: Sembra un personaggio di un cartone
1: sì.
0: animato.
1: Sembra disegnato sicuramente, perché cioè, bello non è. Ma il punto qual è? È che fortissimo.
0: È fortissimo, fa delle cose incredibili.
1: Credo sia progettato in laboratorio, qualcosa di incredibile.
0: Adesso abbiamo scoperto però qual è il suo segreto, almeno lui dice che quello è il suo segreto. La dieta.
1: Beh, immagino.
0: No, non immagini.
1: Cioè?
0: Allora, colazione di Haaland.
1: Sì.
0: Riso fritto.
1: Beh.
0: Latte crudo.
1: Sì.
0: E poi
1: uova. Sì.
0: Poi nel resto della giornata miele grezzo, bistecche, così plurale, generiche, ma soprattutto lui è un grande appassionato di frattaglie, soprattutto cuore e fegato di bovino.
1: Grande,
0: cioè,
1: grande.
0: Che è quello.
1: Certo, perché è un
0: segreto.
1: Animale anche lui, cioè, capito? è una cosa incredibile. No, vabbè, ma ci sta. Tra l'altro si dice, si narra che la sua alimentazione sia abbastanza importante, cioè tipo 5.000-6.000 calorie
0: sì.
1: al giorno. Poi
0: sì.
1: evidentemente brucia 8, però...
0: Ma la cosa che mi ha colpito di più è lo sgarro, perché ovviamente per ogni dieta c'è poi uno sgarro.
1: Sì.
0: E lui ha raccontato che prima di ogni gara, in casa, quando sono in Norvegia, il padre gli prepara le lasagne.
1: Padre, ex calciatore tra l'altro, immagino
0: no,
1: come...
0: No, le lasagne.
1: Vabbè.
0: Le lasagne in Norvegia.
1: Questa cosa, allora, questa cosa mi conforta, perché comunque lui le prenderà da un'altra parte le lasagne, non in Norvegia.
0: Le lasagne norvegesi.
1: Io ti posso dire solo una cosa. Una volta ero al concerto di una band internazionale a San Siro, ok? Di fianco a me c'erano dei posti vuoti. A un certo punto sono arrivati tipo 10 emergumeni giganteschi. Perché accompagnavano lui, che era più grosso degli emergumeni. Cioè io, che comunque sono alto, non mi si vedeva, non ho visto quel concerto perché c'erano loro ed era una cosa spettacolare da vedere.
0: Allora forse dovremmo assaggiare le lasagne norvegesi.
1: Forse sì. A questo punto devo
0: ci
1: dire.
0: Sbilanciamo, dai, punto. Sì, le assaggiamo.
1: Col salmone.

0: Anche a 20 anni si muore. Blanco, lo avete appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo di concerti, che
1: sì,
0: dici?
1: Sì, sì, sì, dobbiamo assolutamente aggiornarvi, ci sono un sacco di cose, siamo prontissimi, carichissimi. Fra un attimo però.
0: Sì, non subito, adesso. Non subito. Beh.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29€.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419€ e materasso Memory Cloud a 319€. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950€ qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
11: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99€. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. Lidl vale davvero.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
17: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.
18: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
19: Ecco qua.
18: Scarpe. Beh, carine queste.
19: Carine quelle, eh?
18: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
19: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
18: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
19: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
20: Dobbiamo parlare.
21: Lo sapevo.
20: Di questi continui alti e bassi.
21: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
20: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
22: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
23: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Origin.

0: ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, superstar su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, Tiziano Ferro, in queste date che ha fatto finora negli stadi, ci ha abituato molto bene, perché noi ieri sera ci siamo detti che poi Serena Brancale sarebbe stata a Bari. Mm. Indovina poi cos'è?
0: Sì, ha duettato con Tiziano Ferro.
1: Solo per ricapitolare, nelle ultime date gli ospiti di Tiziano Ferro sono stati Lazzarito nella piaga, Achille Lauro, Sal Da Vinci, solo per dirne alcuni, ecco, Serena Brancale che si aggiunge a questa lista. Ecco.
0: E poi insomma questa data per Tiziano Ferro è stata speciale, anche perché ha ricevuto dalla SIAE la copia del primo spartito originale del suo primo deposito. In SIAE, sì. 1999. Sì. Bello, che bel ricordo.
1: Sì. Poi tra l'altro ancora non è finito il tour di Tiziano, che con la data del 12 luglio a San Filippo di Messina completerà questo viaggio.
0: Sì.
1: Vogliamo ricordarvi che Radio Italia, solo musica italiana, è la radio ufficiale dei concerti negli stati di Tiziano Ferro.
0: È importante ricordarlo. Adesso ci sono Coez e Fra Quintale, Alta Marea.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota.

0: inizio a farti scattare una foto.
1: Elisa, Amore è su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso
2: sì.
1: Denuncerò la mia età.
2: Prego.
1: Sai che cosa mi fa venire in mente la frase Amore è?
2: Non lo so.
1: C'erano delle piccole vignette.
2: Allora, prima che tu finisca, Andrea Rienti annuisce. Questo vuol dire che siamo lì. Vai, prego.
1: C'erano delle piccole vignette in cui c'erano lei e lui, in bianco e nero erano, e cioè non so, l'amore è portare la colazione a letto tutte le mattine.
2: Okay.
1: Ed erano molto carine, io facevo la collezione da bambina di queste cose. Ma non lo so, o sulla settimana enigmistica o addirittura credo che ci fossero proprio dei gadget con questi due personaggini. Bellissimi, bellissimi.
2: Adesso puoi chiudere con si stava meglio?
1: Quando si stava peggio è oppalala!
2: Oppalala, oppalala. Vai.
3: La super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Elodie, Bagno Mezzanotte su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Abbiamo altre due ore per stare insieme, amici, sono le 19:02 minuti.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cieli limpidi da nord a sud, eccezione fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. In giornata instabilità in aumento sull'arco alpino, specie su quello centro-occidentale, con temporali sempre più frequenti. Buono altrove. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Brava, esatto. Bossa nostra di Gaia, Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo. Abbiamo iniziato questa trasmissione dicendo che ci sono un sacco di spunti in giro per il mondo per far iniziare un film, no? La creatività che serve per porre le basi di una sceneggiatura incredibile. Questo caso di cui parliamo oggi, che viene dall'Ungheria, è proprio uno di quelli.
1: Poi è la nazione più estesa, no?
0: Perché l'Ungheria, sì.
1: Esatto, esatto. Bene, allora, la TV di Stato M1, quindi sarebbe l'equivalente della nostra Rai?
0: Sarebbe l'equivalente, sì, sì.
1: Ha pubblicato un messaggio su sfondo nero. Vado a leggere.
0: Prego.
1: I media pubblici sono in fase di rinnovamento affinché possano essere indipendenti e credibili in futuro.
0: Grave.
1: Quindi significa che prima
0: erano dipendenti e non credibili.
1: La trasmissione dei notiziari è temporaneamente sospesa. Restate con noi.
0: Perché dovrei restare con voi dopo che mi hai detto questa cosa? Però, al di là di questo, i responsabili della TV di Stato ungherese hanno ammesso, sentite un po', amici, di aver mentito per anni durante l'ultimo governo. Mentito per anni
1: nei notiziari.
0: Sì.
1: Molto bene, molto molto bene.
0: Posso dire una cosa che sconfina un po'? Non ce ne eravamo accorti.
1: Non sembrava.
0: Siete stati molto bravi.
1: Adesso io non so che cosa succederà, perché ovviamente bisognerà ripartire da zero, no? Quindi la televisione pubblica ungherese andrà resettata e ricostituita da zero.
0: Ti dico cosa succederà: finché non rimettono tutta la dirigenza, tutte le persone, solo film.
1: Posso dire.
0: Solo film.
1: Mica male.
0: Solo film e film che ovviamente leggeri. Un po' una roba.
1: Film molto lunghi.
0: Molto lunghi, 7-8 ore di film.
1: Che è sempre.
0: L'Ungheria.
1: È sempre l'Ungheria,
0: è
1: quindi.
0: È sempre l'Ungheria.
1: Anche i film devono.
0: Scusa,
1: di
0: amici,
1: conseguenza.
0: Amici ungheresi. Che sia dall'ascolto, noi non volevamo banalizzare in questo
1: modo su
0: quello che è successo dal punto di vista governativo, sul salamino, sui film, non volevamo, no. È stata Giuditta.
1: Come sono state? Vabbè, va bene, mi assumo le mie responsabilità.
2: Disco Italia. Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balorda nostalgia su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Allora, amici, abbiamo delle cose da chiedervi.
1: Eh sì, abbiamo delle cose da domandarvi. Torneremo a parlare per un attimo dell'intelligenza artificiale, però secondo me dobbiamo fare delle valutazioni tutti insieme. È molto seria.
2: Sembra una cosa davvero molto seria.
1: Lo è? No.
2: Ok.
1: Non lo è.
2: Meglio così.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.

0: Gallineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Manca ancora un dettaglio al tuo look estivo? Marie Claire è ora in edicola con una tote bag esclusiva. Pratica e disponibile in 3 colori di tendenza. Tua a soli 4,90 euro in più rispetto al prezzo della rivista. Quest'estate il tocco di stile che cercavi ti aspetta solo con Marie Claire.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
9: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Deghi a ridare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
14: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io! Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it, speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Le interviste della nostra redazione con gli artisti che si sono esibiti il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. Speciale a tu per tu Radio Italia Live, il concerto. Sabato 11 luglio dalle 9.45 su Radio Italia TV e

0: Irama Cabana su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sì, allora parliamo di scuola, parliamo di, delle esperienze che abbiamo avuto noi a scuola. Voglio dire, pochi di noi, soprattutto voi che siete all'ascolto di questa radio, hanno avuto la possibilità di essere preparati su tutto contemporaneamente sempre.
0: È impossibile. Impossibile. È impossibile. Impossibile. Certo è che adesso il metodo per copiare è praticamente uno solo, con delle variazioni sul tema, cioè può cambiare il metodo con cui si utilizza l'intelligenza artificiale per copiare.
1: Chat.
0: Sì, però quello è. Addirittura in India ha fatto, insomma, notizia questa cosa, è stato annullato un esame di medicina enorme. Si sa, sì, che gli abitanti dell'India sono tantissimi, 2 milioni di partecipanti, ed è stato annullato l'esame perché avevano utilizzato ChatGPT.
1: Solo perché qualcuno aveva utilizzato,
0: esatto,
1: ChatGPT, quindi hanno annullato per tutti.
0: Però io stavo pensando a una cosa: noi utilizzavamo comunque la creatività per copiare, cioè,
1: certo,
0: io ricordo, certo, le fotocopie, quelle piccole,
1: sì, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: tu fotocopiavi il libro, ma lo fotocopiavi, sì, sì, sì, piccolissimo,
1: che poi lo sforzo era guardare cosa c'era scritto perché era illeggibile quella cosa,
0: e si appiccicava ovunque. Io avevo un compagno che l'aveva appiccicato sotto le suole delle scarpe, poi accavallava le gambe e andava a leggere sotto le suole delle scarpe. Dice,
1: io credo che gran parte delle storie che ci portiamo dietro dalle scuole, di amici che ti porti dietro alle scuole, venga proprio da episodi del genere. Cioè, tu studia storia, io studio latino.
0: E poi in qualche modo facciamo.
1: E poi vediamo.
0: E io volevo sapere se avevate un metodo per copiare un po' creativo, un po' strano, perché questa della suola della scarpa mi aveva particolarmente colpito, però sono sicura che c'erano cose ancora più creative.
1: Sì, sì, vabbè, bigliettini dappertutto, queste sono cose già note. Io sono convinto, come dici tu, che ci siano dei metodi alternativi a cui non abbiamo pensato, visto che oggi sono invalidi. Perché?
0: Certo, ormai si usa solo quello.
1: Non servono più, possiamo raccontarceli. È prescrizione, dai.
0: Sì, sì, è caduto in prescrizione. 331-995-0095, vogliamo sapere proprio la vostra creatività nel copiare. E adesso però ascoltiamo Vasco. Dai, una canzone d'amore buttata via.
2: Sembra strano anche a me.

0: Malika Ayane, una possibilità su Radio Italia, solo musica italiana, metodi creativi per copiare.
1: Ce ne sono mille di possibilità sui metodi creativi per copiare, almeno questo è quello che testimoniano i messaggi che ci state inviando al 3319950095.
0: Sentiamone uno.
2: Ragazzi, buonasera. Come copiare? Sì. Un bel gonnellone lungo e le cosce scritte fino a sopra.
0: Bellissimo!
1: Tatuaggi.
0: È bellissimo! Poi c'è qualcuno che dice: la mia compagna di banco aveva tantissimi capelli molto ricci e nascondevamo i biglietti tra i ricci.
1: Poi ti cadono, però devi tenere. Cioè, preferisco quell'altra versione.
0: No,
1: vabbè, dilla, scusami.
0: Un seno particolare.

0: I giovani di oggi non riescono a capire questa cosa, ma è un lavoro incredibile.
1: È come salvare tutta una terza prova su, non lo so, le note di una calcolatrice. No,
0: è come inventare Wikipedia.
1: Sì, è okay. Un genio totale, bravissimo, bravissimo.
0: Ragazzi, i dirigenti di oggi.
1: Bravi tutti. Bravi. Bravi.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Quando

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
12: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Pino Daniele, che male c'è su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, vi parliamo di un evento che ci sarà nella prossima settimana da queste parti, perché lunedì 13 luglio a Villa Arconati a Bollate, provincia di Milano, ci sarà questa serata realizzata in collaborazione con il Club Tenco dedicata a Pino Daniele.
0: Allora, per l'occasione sarà proiettato il documentario Nero a metà, diretto da Marco Spagnoli, che racconta la prima fondamentale parte della carriera del musicista napoletano a Napoli, ve ne avevamo anche già parlato. Insomma, c'è questa serata che sarà dedicata interamente a Pino Daniele.
1: Tra l'altro, la scelta di dedicare questa serata proprio a Pino Daniele acquista un significato particolare, anche perché proprio lui fu protagonista dell'edizione del 2009 del Festival di Bollate.
0: Ah, quindi insomma è vero, ha un significato in più. E ci sarà anche uno showcase, ci sarà lo showcase di Chiaré, che è una giovane contrabbassista che ha suonato un brano di Pino Daniele proprio nei titoli di coda.
1: Di coda, appunto, del film. Quindi l'appuntamento è quello di lunedì 13 luglio a Villa Arconati.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Gelo tra Roma e Mosca, l'Italia espelle due addetti militari russi per spionaggio, ingerenza inaccettabile, dice Tajani. Convocato l'ambasciatore alla Farnesina, a Mosca avverte, risponderemo. Il Cremlino critica la Casa Bianca dopo il sì di Trump alla produzione di Patriot per Kiev. Reportage di Sky TG24 tra i russofoni nei paesi baltici. Attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, raid di Washington sulle infrastrutture civili vicino Hormuz, Teheran colpisce le basi militari nel Golfo, in Giordania e in Iraq. Nuova ondata di calore, temperature di nuovo vicine ai 40 gradi, per Copernicus è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale, il ministro Schillaci auspica una cabina di regia. Da nord a sud ancora disagi per i treni, rallentamenti per danni alla linea in Calabria, ultimo giorno di lavori al nodo di Firenze con ritardi su tutta la linea dell'alta velocità. In Italia si va in pensione sempre più tardi. L'ultimo rapporto dell'INPS fotografa un paese in cui i salari sono ancora fragili e non al passo con l'inflazione. Wimbledon, sale la febbre per le due semifinali in programma domani tra Ferri e Zverev e tra Djokovic e Sinner. Tutto in diretta in esclusiva su Sky. Mondiali alle 22, il primo quarto di finale tra la Francia di Mbappé e il Marocco di Hakimi. 20 anni fa la vittoria dell'Italia in Germania. Programmazione speciale su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Puglia c'è un incendio sulla statale 16 Adriatica presso l'incrocio Bisceglie strada provinciale 85 Bisceglie Corato direzione incrocio Padova. In Umbria sulla statale 3 via Flaminia c'è senso unico alternato causa lavori in corso tra il colle Licino raccordo Terni Orte e l'incrocio valico della Somma. Nel Veneto, sulla statale 11 Padana Superiore, senso unico alternato, inizieranno dei lavori in corso dalle 20 del 13 di luglio alle 6 dell'8 di agosto tra l'incrocio Grisignano di Zocco e l'incrocio Arlesega. In Puglia, sulla statale 89 Garganica, ci sarà senso unico alternato con lavori in corso dalle 6 del 13 alle 20 del 17 luglio tra Valazzo, statale 528 della Foresta Umbra, e l'incrocio Peschici. Al confine tra Emilia Romagna e Liguria, sulla statale 523 del Colle di Centocroci, ci sarà senso unico alternato con lavori in corso dalle 8 del 13 alle 17 del 31 luglio tra l'incrocio Passo di Centocroci e San Pietro Valle. Strada statale 566 di Val di Vara. In Sicilia, sulla statale 514 di Chiaramonte, ci sarà scambio carreggiata lavori in corso dalla mezzanotte di domani alle 18 del 31 dicembre 26 tra l'incrocio Ragusa, strada statale 115 sud occidentale Sicula e l'incrocio di Chiaramonte. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo il pollo che è arrivato.
1: Eccolo qua con la sua firma inconfondibile.
0: E salutiamo anche Andrea Rienti che invece è andato via.
1: Allora parliamo di voli, di viaggi,
0: oh,
1: di aerei.
0: Rilassante, bello, vacanza. Oh.
1: Forse è la parola con più vocali del mondo.
0: Aerei.
1: Sì.
0: Sì.
1: Vabbè, in ogni caso, questa è una cosa che poi valuteremo più in là.
0: Sì, la forse non del mondo, però ha molte vocali,
1: sì,
0: sicuramente.
1: Sì. Va bene, allora, detto questo, sono le considerazioni delle 20 e 12 minuti, quindi non vi aspettate grandi cose. Allora, il punto qual è? Che una ricerca ha dimostrato che i brasiliani sono il popolo più litigioso sugli aerei.
0: Sugli aereoplani. Così abbiamo aggiunto delle altre vocali. No, ma perché inizialmente io quando ho visto questo dato ho pensato, vabbè, salgono, così calienti, caldi, calorosi.
1: Litigano.
0: Magari. Invece no, cioè la lite è postuma. Nel senso che sono quelli che intentano più cause per farsi rimborsare per cancellazioni oppure per ritardi.
1: Voi pensate che le segnalazioni dei brasiliani rappresentano il 98% delle cause mondiali contro il vettore. Tutto solo loro.
0: È pazzesco. Sì. Nel 2025 le tre maggiori compagnie aeree brasiliane hanno pagato 232 milioni di euro in risarcimenti.
1: Qual è il dato? Fate causa.
0: Il dato è che, esatto.
1: Pagano.
0: Cioè il dato è che noi arriva in ritardo l'aereo e ce ne stiamo. Cioè è vero, ma quante volte avete fatto? Avete
1: pensato noi siamo abituati, Diciamo, tutte le cose, hai capito? Dici.
0: Ah, guarda che percepisco un po' di polemichetta.
1: No, non c'è nessuna polemica, noi siamo un po' più.
0: Non mica parlare dei treni adesso. No.
1: Non voglio parlare dei treni,
0: no.
1: Non voglio parlare della situazione in Calabria dei treni in questi giorni. Assolutamente no. Voglio soltanto dire che noi siamo più rilassati. Da un certo punto di vista.
0: Sai cos'è?
1: Per andare da una parte all'altra dell'Italia, comunque col treno, in 7-8 ore, se prendi quello veloce, ce la fai. In Brasile, con 7-8 ore di volo vai da una città all'altra.
0: Sì, questo è vero. Però io non userei la parola rilassati.
1: Cosa useresti?
0: Abituati.
1: Abituati, quella l'abbiamo usato prima, perfetto. Ah, una delle due scegliete in base a.
0: Sì, secondo me più abituati che rilassati, ma va bene lo stesso.
1: Non dobbiamo smettere di combattere, però. Cioè, i brasiliani ci dimostrano che si può.
0: Dobbiamo imparare dai brasiliani. Questo è il dato di fatto. C'è l'azza, cenere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Allora, qui stiamo contando il numero di vocali nelle parole. C'è Giorgio da Paderno Dugnano che dice: forse aiuole
2: ne ha di più di aereo.
1: Ne ha una in più.
2: Ne ha una in più, però una in meno di aeroplano.
1: Sì, proprio lunga. Sì, allora, ragazzi, aiutateci in questa ricerca.
2: Dovevate vedere fuori onda, proprio con le dita. Sì, bravissimi, sì, bravissimi. Sì,
1: sembriamo su un altro pianeta. Comunque, se avete altri suggerimenti, ben accetto.
2: Parole con tante vocali.
3: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Tronic, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
6: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush...

0: e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Le vibrazioni, ambiguità così strafatta di coriandoli su Radio Italia, solo musica italiana. Le parole con il maggior numero di vocali ci segnalano che Aurelio le ha tutte e cinque.
1: Ah, sì.
0: Ma credo anche Aiuole.
1: Allora, c'è questa cosa che sto cercando di
0: capire qual è la parola con più vocali.
1: Di verificare, sì. Allora, esiste, eh? Cioè, per esempio, ci sono parole tipo cuoiaio, stuoiaio, ghiaiaio. C'è una con la T che è?
0: No.
1: Ok.
0: No, non la dirò, l'ho capita, ma non la dirò.
1: Però pare che esista questa professione che è ghiaiaiuolo.
0: Ghiaiaiuolo.
1: Che si occupa di ghiaia.
0: È molto bella.
1: È molto bella, spero che non sia un inside joke. Vabbè, ormai l'abbiamo detto. Comunque.
0: Come quelle di Bart Simpson quando telefona al bar di Boe.
1: Sì. Esatto. Comunque Aurelio le ha tutte e cinque.
0: E lui si chiama Aurelio.
1: Mappa, dai.
0: Sì, vabbè, lo sa per quello, perché ci scrive, e tra l'altro ci scrive da Roma.
1: È chiaro.
0: Aurelio da Roma,
1: ragazzi,
0: è inevitabile.
1: Se ne avete altre, noi siamo ancora alla ricerca.
0: Adesso sentiamo che cosa c'è al cinema.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.

0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Lucio Dalla, balla balla ballerino su Radio Italia, solo musica italiana, sta continuando questa cosa delle vocali.
1: Io credo che abbiamo trovato già ghiaia qualcosa.
0: Sono ghiaiaiuolo.
1: Ah, ecco qua.
0: Quello è. Ho esaurito i neuroni, basta, non posso più fare niente.
1: Finiti adesso. Ragazzi.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, costine di suino a 5,99 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: I weekend esagerati non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio.

0: le finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
1: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Deghi scegliere, cliccare.
1: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
0: Deghi provarti.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: C'era un ragazzo.
5: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
6: Fatti mandare dalla mamma.
5: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Sono proprio Alfa e Giova. Buon vento su Radio Italia, solo musica italiana. Devo dire che quest'anno la ricerca del tormentone non c'è stata, cioè non l'abbiamo proprio cercato.
1: Non l'abbiamo cercato ed è giusto anche così, sì? Secondo me. Poi, visto che l'abbiamo citato, era un caso specifico di questa canzone, io dico che questi cantanti non hanno rispetto al nostro lavoro.
0: In che senso?
1: E perché noi diciamo il titolo della canzone?
0: Sì.
1: E gli artisti che la cantano.
0: E se loro si presentano loro da soli, sì. A volte dicono anche proprio il titolo come ultima cosa.
1: Non va bene questa cosa. Ma c'è il nostro sindacato, esiste?
0: No.
1: Ah, ecco perché. E non me lo dici.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ma la vita dei Coma Cose a Radio Italia, solo musica italiana, ed è la canzone che abbiamo scelto per salutarvi.
2: Per salutare anche il pollo, che è stato il regista. Grazie, grazie.
1: E tutti loro.
2: E tutti loro, tutti i suoi simili.
1: No, esatto, esatto. Noi ci risentiamo domani sempre a partire dalle 18.
2: E sono le 21 e un minuto. Buona serata a tutti.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto.

0: Con Telepass. Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran, raid di Washington sulle infrastrutture civili vicino a Hormuz, Teheran colpisce le basi militari americane nel Golfo. Gelo fra Roma e Mosca, l'Italia espelle due addetti militari russi per spionaggio, ingerenza inaccettabile, dice il ministro Tajani, convocato l'ambasciatura alla Farnesina e Mosca avverte risponderemo. Il Cremlino critica la Casa Bianca dopo il sì di Trump alla produzione di Patriot per Kiev, reportage di Sky TG24 fra i russofoni nei paesi baltici. Nuova ondata di caldo, temperature di nuovo vicine ai 40 gradi per Copernicus, è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa occidentale, il ministro Schillaci auspica una cabina di regia per il mondo del lavoro. Da nord a sud disagi ancora per i treni, rallentamenti in Calabria, ultimo giorno di lavori al nodo di Firenze dell'alta velocità. In Italia si va in pensione sempre più tardi, l'ultimo rapporto dell'INPS fotografa un paese in cui i salari sono fragili e non al passo con l'inflazione. Wimbledon sale la febbre per le due semifinali in programma domani fra Ferri e Zverev, Djokovic e Sinner, tutto in diretta su Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: La senti? Nel. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nel. Con Nel 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nel.it. Nel, gruppo A2A.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Saldi straordinari.

0: Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

ordine e le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
6: Dimmi perché.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo.

Leo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 665 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in venerdì 10 luglio 2026, attaccata e soffocata. Un'operatrice sociosanitaria, mentre svolgeva il proprio turno di servizio nel reparto di radiologia all'ospedale Cardarelli di Napoli, è stata aggredita da un paziente in forte stato di agitazione che voleva strangolarla. L'operatrice, visibilmente scossa, sotto shock per il gravissimo trauma, subito è stata immediatamente soccorsa. I medici hanno riscontrato lesioni guaribili con una prognosi di 21 giorni. Il disgraziato, il delinquente, è stato ovviamente bloccato. La Cassazione ha accolto il ricorso di Irene Pivetti, ex presidente della Camera dei Deputati, e così ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 4 anni per autoriciclaggio ed evasione fiscale. Il processo era legato a una serie di operazioni commerciali. Ora si tornerà davanti a una diversa sezione della Corte d'Appello a Milano, dove la Pivetti fu condannata in primo grado a settembre 24, sentenza confermata in appello poi a dicembre. La cantante Bonnie Tyler, nota per Total Eclipse of the Heart, è morta a 75 anni, era in cura in un ospedale in Portogallo. L'artista britannico-gallese ebbe un enorme successo a partire dagli anni 70, milioni di dischi venduti. Addio Bonnie Tyler, lei è stata una testimone del suo tempo, non sarà dimenticata. I nuovi raid americani sull'Iran, Teheran reagisce, colpite basi americane in Kuwait e in Bahrain. Trump avverte, sarà sempre peggio. Mosca, pace, Stati Uniti, Iran e mediare con noi, l'escalation di Kiev non facilita la situazione. Per spionaggio il governo italiano ha espulso 2 russi, il Cremlino replica, reagiremo contro l'Italia. Attenzione, 7 anni in più per andare in pensione, lo dice l'INPS, dal 95 è salita l'età media. Più occupati, ma la paga è più bassa, più figli con lo smart working. Per la statistica c'è un anniversario, 100 anni fa nasceva l'Istat, e Roma gli dedica la mostra, una mostra prevista per il prossimo autunno. Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia hanno acquisito 7 manoscritti, appunti, 3 telefonini, 2 pendrive di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista ritenuto il mandante, anche se lo stesso Ranucci lo difende. Ex Silva, il governo ha convocato per il 28 di questo mese a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente sull'ex Silva, lo rendono noto fonte sindacali.

0: Dice Antonella Elia: io ho avuto un bagno di folla a Milano. Ah, Antonella Elia, interessante. Buona questa. Lo sport e tennis, tutti pronti con la racchetta in mano per dare una mano, anche se non ne ha bisogno perché è fortissimo e vincerà di sicuro. Jannik Sinner sfida oggi a Wimbledon il 39enne Djokovic, l'altra semifinale è Ferri contro Zverev. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un campionato mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sugli Appennini e i cieli torneranno sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole e cieli limpidi da nord a sud, eccezion fatta per qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi, specie su quelle centro-occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci o dei temporali. Buono altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buona notte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: esagerati, non sono finiti. Da Expert dal 9 all'11 luglio trovi sconti fino al 20% su un'ampia selezione di TV a partire da 499 euro. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da €4.900, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da €4.900.

mia. Contiamo un po' fino a 10. Uno il sole che porti, due le gambe decise. Siamo in tre nel tuo letto. Tre, morena mia. Il quarto bussa alla porta. Cinque i tuoi conti.

0: bim.
1: Morena mia, sette sono i peccati confessati.

guardiamo in faccia la vita. E se quello che sento non è poi paradiso, vorrò morte. Sai, non è saggio, non è giusto dire mai, non si può, come si fa a dire mai, mai dire

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai.

0: ragazzo.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Ciao a tutti, sono Ultimo. Un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.